0: Questa è Radio Team 2000. Mille grazie per il vostro ascolto.
1: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Yeah, okay.

Sogno così, non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna

Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita. Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Telekin 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

vecchi ricordi da tutto il mondo. Siete all'ascolto di Radio Team 2000. Buon ascolto.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio 5000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

Disabili International Radio presenta Non è mai troppo presto, un programma di Giuseppe Cesena.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci, eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme, naturalmente per tanta tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio, e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano. Radio Clock Mania. Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS 93,4, 95,3, Praia. Radio Empire 94,9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live. Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web. Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play. Radio Studio Sound. Radio RVD 87,7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigullio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101,800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026. Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi. Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30. Radio Teramo, replica alle 7:30. Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30. Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, siamo sempre al dialogo nel buio alle 17 del mattino, ma anche alle 4.50 del mattino in replica su Disabili International Radio in tutta Italia. E abbiamo oggi una scuola di Vercelli che è presentata dalla professoressa. Professoressa?
2: Scusi,
1: Sì.
2: Dica.
1: La professoressa.
2: Ah, Stefania. Stefania.
1: Stefania.
2: No, mi sono allontanata.
1: Si è allontanata, non fa niente, non succede niente. Quelle, le preregistrate, posso dire. Allora, professoressa, adesso ci presenti i ragazzi della sua scuola e la sua scuola, intanto. Una scuola è una scuola di Vercelli che.
2: Allora, noi siamo un istituto professionale per la sanità e l'assistenza sociale.
1: Sì.
2: E presento allora i miei alunni.
1: Sì.
2: Martina.
1: Sentiamo.
3: Ciao.
1: Ciao Martina, poi.
3: Salve.
2: Aurora.
4: Ciao.
1: E questa è Aurora.
2: Poi c'è Doa.
5: Ciao.
1: Doa, sentiamo Doa.
2: Sole.
1: Sole.
6: Ciao.
1: Ecco, buongiorno Sole, giustamente.
2: Ed poi? Emanuele.
7: Emanuele.
1: Emanuele, mi pare l'unico maschietto, mi pare, alla fine.
7: Sì.
1: Bene, allora, vuole fare lei la domanda sul dialogo o la faccio io?
2: No, faccio lei.
1: Faccio io una domanda. Allora, qual è stato il momento più bello che avete vissuto in questo percorso di un'ora? Chi inizia? Ogni volta dite il vostro nome.
3: Sono Martina, sì. Per me il momento più bello è stato quando abbiamo toccato le piante, abbiamo cercato di capire che piante fossero.
1: Erano vere?
3: Sì.
1: Bene.
3: Sì.
1: Confermiamo che erano
3: sì,
1: vere.
3: Sì, sì.
1: Perfetto. Altra persona che ci chiede, dice qualcosa?
3: Aurora.
4: Aurora.
1: Sì.
4: E il momento più bello secondo me è stato quello del bar, perché comunque è stato un momento di convivialità.
1: Sì.
4: Ed è strano approcciarsi a una cosa che è completamente nuova per noi.
1: Un bar al buio, insomma,
4: esatto.
1: Non si vede tutti i giorni. Altra persona che viene adesso?
8: Sole.
1: Sole.
8: Per me è stato il momento più bello quando si ha un rapporto proprio di fiducia tra la guida e noi, quindi una persona che comunque non conosciamo, e il rapporto di fiducia che si instaura in questo percorso.
1: È così, il sole al buio. Bene, altra persona che ci racconta qualcosa.
9: Emanuele, vai andare a dire tu quando è il momento più bello.
1: Chi viene?
10: Emanuele.
1: Emanuele. Emanuele, vieni tu, allora, vieni, unico
10: momento
1: ragazzo.
10: Più bello?
1: Sì.
10: Non lo so, è difficile perché è stato bello tutto.
1: Sì.
10: Poi dover guarda, penso che a me mi sia piaciuto dover usare il bastone per capire lo spazio intorno a noi.
1: Ecco, quindi per te non vedenti questo bastone. Sì, effettivamente stanno facendo molte cose elettroniche nuove, altre, però poi alla fine si torna sempre al bastone. Anch'io ho fatto tante prove, tante cose, ma il bastone purtroppo è la cosa classica che ci scandaglia il, ecco. Invece facciamo una domanda a voi tutti quanti. Per voi che importanza ha il muro per i non vedenti? Che importanza ha il muro per i non vedenti?
10: Cosa sia? Cosa è il muro per i non vedenti?
1: Il muro. I muri sono importanti, forse ve ne dovreste.
10: Penso di sì.
1: Sì, perché ci orientano praticamente anche per strada. Il muro con il bastone lo seguiamo e purtroppo sì. Spesso vicino ai muri ci mettono le biciclette, i monopattini, i motorini e per noi insomma andiamo a sbattere. Quindi ecco perché il muro è una cosa importante per noi. Avete qualche domanda da fare sulla disabilità visiva? Anche a me personalmente, qualche curiosità, io sono qui a disposizione.
9: Sei cieco dalla nascita oppure?
1: Allora, sei lontana dal microfono, ora l'ho capito lo stesso.
2: Okay. Scusami, sì. Volevo sapere se tu sei cieco dalla nascita.
1: No,
2: oppure?
1: Io ho avuto glaucoma congenita da 6 mesi e la vista si è persa fino durante i primi dieci anni di vita. Quindi ricordo i vostri colori, man mano che parlate è una cosa strana. Io vi immagino, cioè voi pensereste che il non vedente vede buio assoluto o non vede niente. Chi ha visto invece come me, sentendo una voce, pensa magari il vestito com'è oppure una maglia, per esempio per te immagino.
2: Come mi immagini?
1: Con una maglia rosa.
2: Rosa?
1: Sì, come ce l'hai la maglia?
2: Nera.
1: Allora non ho vinto niente. Bene,
2: non
1: ragazzi,
2: hai vinto niente.
1: È stato un piacere avervi. Dopo 3, 2, 1 che contiamo, diciamo viva dialogo nel buio e ci sentiamo magari un'altra volta, non si sa mai. 3, 2, 1.
2: Viva dialogo.

0: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora un buongiorno a tutti quanti voi, anche se è sera, perché stiamo registrando a Dialogo nel Buio di sera con il Caffè Noir, la trasmissione che praticamente i ragazzi vanno anche a bere qualcosa con il pianoforte. Abbiamo qui Amelia. Buonasera Amelia, come stai?
1: Ciao, tutto bene, tutto grazie.
0: Tutto bene. Tu vai a scuola, Amelia, vero?
1: Sì.
0: Che classe fai?
1: Prima media.
0: La prima media, perfetto. Quest'anno come sta andando? Sta andando bene, sì?
1: Sì, tutto bene, me la cavo.
0: Le tue materie preferite quali sono?
1: Musica ed educazione civica.
0: Ah, ecco, quindi stasera sei venuta e hai ascoltato anche il pianoforte, giustamente.
1: Sì.
0: E allora, per te questo viaggetto nel Dialogo del Buio, come è andato?
1: È stato molto bello anche provare cosa provano i ciechi tutti i giorni.
0: Sì.
1: È stato un po' difficile all'inizio perché dovevo un po' capire come funzionava tutto, anche perché c'erano dei miei compagni che facevano un po' di rumore, ma dopo tutto è andato bene, mi è anche piaciuto molto.
0: Ti hanno fatto un po' di dispetti anche?
1: No, è stato bello.
0: Allora, tu ti sei rientrata nella parte dove c'è il boschetto. Il boschetto,
1: sì.
0: Ti sei accorto che c'erano delle piante?
1: Sì, anche la guida che ci ha accompagnato ci ha fatto riconoscere vari tipi di piante, tipo c'era il bambù,
0: sì.
1: L'alloro,
0: poi il rosmarino.
1: Sì, anche.
0: Hai sentito l'odore del caffè per caso?
1: No, quello no.
0: Non te l'hanno fatto sentire. E poi sei andato anche in una casa, in una casetta dove c'erano,
1: sì,
0: dei cippelletti.
1: Sì, sì.
0: Cosa hai visto?
1: La guida all'inizio ci ha fatto riconoscere delle statuette degli animali, dinosauri, animali normali.
0: Sì.
1: E poi ci ha fatto girare un po' per la casa. Io ho riconosciuto qualche quadro,
0: sì,
1: con
0: tridimensionale. Hai riconosciuto anche un telefono per caso?
1: No.
0: Non c'è. C'era anche una tastiera di computer e altre cose. E poi siamo andati nella città. Nella città cosa hai trovato tu?
1: C'era una moto.
0: Sì, una Suzuki quella era. Poi
1: una macchina.
0: La macchina era una Panda.
1: Sì.
0: E poi hai sentito il rumore del semaforo, dei rumori.
1: Sì, c'erano i rumori delle macchine in retromarcia, semafori, vari.
0: Che per noi non vedenti la città, insomma, è veramente,
1: sì,
0: un pericolo. Poi sei andata al bar e lì hai trovato la musica.
1: Sì, mi è piaciuto molto il bar, anche perché non me l'aspettavo di mangiare e bere proprio qualcosa.
0: Patatine,
1: sì, ho mangiato delle patatine e poi ho anche delle noccioline e ho bevuto una bevanda con l'ananas, molto buona.
0: Ecco, perfetto. Tu torneresti ancora quindi qui?
1: Sì, è stata una bella esperienza, mi piacerebbe visitare anche altre stanze, quindi sì, ci ritornerei.
0: Da grande che vorrai fare tu invece?
1: Domanda molto difficile. Mi piacerebbe fare qualcosa che c'entra con le scienze, in particolare lo spazio.
0: Bene Amelia, hai qualche domanda ancora da fare sui non vedenti, sulla musica? Anche a me direttamente, le domande personali, non ti preoccupare, chiedimi tutto se vuoi.
1: Sì, prima ci hai fatto vedere come i ciechi leggono.
0: Sì, con la scrittura Braille.
1: Sì.
0: Sta scritto Braille, era Luigi Braille che ha inventato questo sistema 200 anni fa e praticamente è basato su 6 puntini che vengono messi insieme. L'A per esempio è un puntino solo questo, la B sono 2 puntini così, la C sono così e la D sono in questa maniera invece. La G di Giuseppe invece sono 4 puntini. Su questi 6 puntini è fondato tutto l'alfabeto e anche la musica. Per esempio la D vuol dire Do, la E vuol dire Re, eccetera, eccetera. Però adesso che tu hai detto questa cosa io ti farò un regalo a fine.
1: Grazie.
0: Ti ringrazio per essere stata con noi, ti auguro una buona serata e a risentirci presto.
1: Grazie mille.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche in questo giorno siamo a Dialogo nel Buio, però in versione serale. Infatti è una versione che stiamo registrando di sera, ma andrà in onda di mattina naturalmente, e abbiamo tre amici che sono venuti a trovare.

0: Trovarci al Dialogo del Buio, ma anche al Caffè Noir, un programma che viene fatto il sabato sera in genere con cocktail e altro. Allora sentiamo le voci di
1: Ana
0: e poi
2: Alanna,
3: Nicola
0: e Nicola. Allora parliamo di intanto con Ana. Ana, com'è andata questa passeggiata al buio e poi com'è andata la consumazione al bar?
1: Io sono una persona che adora camminare nel buio e posti buio in generale, quindi questa esperienza per me è stata molto gradevole in generale.
0: Quindi cioè, diciamo che l'hai fatta a occhi chiusi.
1: Sì, ad occhi chiusi.
0: Non hai avuto paura di niente.
1: Per l'esperienza in generale mi sono divertita molto, sì. Specialmente quando dovevo lanciare il bastone in giro e riaccogliermi con i miei compagni.
0: Certo.
1: Per il bar...
0: Sì.
1: È stata una bella esperienza, su. Le noccioline e patatine erano buone.
0: Sì.
1: Il succo, o dire bevanda analcolica, era molto buona.
0: Sì.
1: Solo quando mi sono rovesciata addosso, quindi. Okay, oltre a quello, va bene, ma quello è il bello dell'esperienza.
0: E l'incidente di percorso che c'è stato, allora. Bene, passiamo il microfono ad Anna.
2: Allora, ecco.
0: Per te invece com'è andata la passeggiata?
2: Un'esperienza inaspettata intanto, perché sì. Non avevo mai provato a immedesimarmi
0: Nell'oscurità sì.
2: E con tutti i tranelli che ci possono essere. Io per esempio mi sono orientata molto poco,
0: sì.
2: E ho avuto qualche difficoltà appunto a capire dove fossi. Mi sono fatta aiutare un po' da... rumori di sottofondo.
0: Ecco, ti sei accorta che all'inizio, dopo la prima camera, c'era una foresta, un boschetto?
2: Assolutamente sì.
0: E gli uccelli erano veri o naturali?
2: L'albero abbiamo scoperto che era vero.
0: L'uccello no.
2: Forse era una registrata. Rimane un mistero.
0: No,
2: non abbiamo le prove.
0: Le prove no, però sa che erano registrati. Invece gli altri rumori, quelli del traffico, secondo te?
2: Quelli del traffico, e la cosa più difficile è stata il marciapiede per me.
0: Sì, quello vicino alla macchina,
2: sì,
0: praticamente
2: sì.
0: Quasi tutti ci vanno a sbattere.
2: Sì, sì.
0: È un marciapiede.
2: Ma è un'esperienza emotivamente profonda, una bella esperienza, una bella occasione per ricordarci anche a volte che le difficoltà diventano... invece motivo di superazione.
0: Sì, ebbene, e invece al bar com'è andata la parte musicale?
2: Inaspettata, è stato divertente appunto, soprattutto con l'accompagnamento musicale.
0: Sì.
2: Ma anche lì, un'esperienza unica.
0: Cosa hai bevuto?
2: Cappuccetto rosso,
0: hai riconosciuto che c'è nel cappuccetto rosso? La nonna, il lupo, che c'è?
2: Ci stavo rispondendo anche, ci stavo pensando.
0: No, perché io non sono un esperto, cioè io non bevo niente, bevo solo acqua, quindi non ho
2: chiesto. No, c'era nel cappuccetto rosso, c'è fragola, sciroppo di fragola, succo d'arancia e basta.
0: Analcolico. Bene, allora andiamo a Nicola a questo punto. Eccoci qua con Nicola.
3: Ciao
0: Nicola, allora per te com'è andata questa passeggiata al Dialogo nel Buio?
3: Sì, diciamo che all'inizio è stato un po' sentirsi fuori orbita, no? Un po' confuso, frastornato, però dopo alcuni minuti sono riuscito a orientarmi e ambientarmi nella nuova situazione, qualcosa di profondo che consiglio a tutti.
0: Ecco, il punto più bello qual è stato?
3: Il punto più bello è quando mi sono reso conto che riuscivo a orientarmi, ad andare da solo. Quello è stato il punto più bello.
0: Quindi,
3: per come sensazioni mie, cioè, la cosa che mi ha colpito,
0: sì,
3: è che si è enfatizzato tantissimo l'udito.
0: Sì,
3: sì.
0: E anche il tatto, diciamo che
3: sì, per a me l'udito tantissimo, infatti alcuni suoni, alcuni rumori erano
0: che
3: proprio forti, sì.
0: Che non ci fai caso in genere, invece ci ha fatto
3: sì.
0: Caso. Veniamo alla parte del bar, allora, dove
3: sì, il bar era il mio spauracchio, diciamo, perché poi sì. Leggendo il percorso mi sono sempre domandato come se fossi in grado di mangiare e bere al buio, sì, qualche cosa di nuovo.
0: Sì.
3: È un qualche cosa che penso che completi, cioè dia un'ulteriore vista finale al percorso.
0: Tu cosa hai bevuto, Nicola?
3: Io cappuccetto rosso, pure io.
0: Anche due cappuccetto rosso.
3: Sì, in realtà tre.
0: Allora, avete qualche domanda da fare che non avete evaso durante la passeggiata? Qualche curiosità anche sulla parte musicale, visto che Giuseppe è musicista, anche io sono un musicista, qualche domanda anche a proposito della...
3: No, io no. Anna, tu hai qualche domanda da fare?
1: Non credo.
3: Sì. Ok.
0: Bene, allora ci salutiamo qui, insieme contiamo al contrario da 3, 2, 1 e poi diciamo viva dialogo nel buio. 3, 2, 1.
3: Viva dialogo
1: viva
3: nel buio.
1: Qualcosa.
0: Va bene, dialogo nel buio. Ciao ragazzi.
3: Ciao.
1: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo al dialogo nel buio e abbiamo dei ragazzi simpaticissimi che si presenteranno. Allora, il primo è...
2: Asia.
1: Ciao Asia, buongiorno. Poi...
3: Buongiorno.
4: Jadira, buongiorno.
1: Jadira, buongiorno anche a Jadira. E poi...
5: Io sono Nina.
1: Nina, e poi...
6: Luna.
1: Abbiamo anche Luna. Perfetto, allora iniziamo dalla prima di voi. Com'è andata la passeggiata al buio? Cos'è che ti è piaciuto e cos'è che non ti è piaciuto?
2: Allora, mi è piaciuto quasi tutto. La parte più difficile è stata il ponte perché mi è caduta la bacchetta.
1: Ah, hai perso il bastone?
2: Sì, però dopo sono riuscita a riprenderlo.
1: Ma il ponte poi, il bastone era bagnato oppure era asciutto?
2: Era... No, era asciutto.
1: Era asciutto, meno male.
2: Meno male.
1: Non è successo niente. E poi andando avanti invece cosa è successo?
2: Sono andata a sbattere contro il muro.
1: Ah, ecco. Anche noi non vedenti andiamo a sbattere contro il muro, sì. Poi?
2: Poi la signora ci ha portato in un tavolo dove ci ha fatto giocare a palla. Quella è stata...
1: La palla sonora?
2: Sì.
1: Era una palla con i campanelli dentro.
2: Sì.
1: Dopodiché?
2: Dopodiché siamo andati nella città.
1: Sì, e lì avete sentito un sacco di rumore, vero?
2: Un sacco, ma proprio un sacco. La parte più rumorosa è stata il mercato.
1: Il mercato, sì.
2: Sì, perché urlano tutti.
1: Sì, il mercato, tutti urlavano, ma hai riconosciuto qualche frutto al mercato?
2: Sì, ho sentito il limone, l'arancia,
1: sì. Ecco.
2: Il fico.
1: Il fico, forse il cetriolo.
2: Sì.
1: I fichi, è difficile che ci siano di questi tempi. Poi invece alla fine al bar hai bevuto qualcosa tu?
2: Sì, ho bevuto una Coca-Cola zero, cioè una Coca-Cola normale.
1: Tu non sai se era zero oppure no.
2: Non ho capito niente.
1: Perfetto, allora passiamo il microfono adesso a...
2: Jadira,
1: invece per te com'è andata?
4: Allora, per me è andata bene, mi è piaciuto tutto. Per me quello che è stato più difficile, cioè non più difficile, è stato tipo vedere, cercare le macchine, le moto, il mercatino, basta. Però sinceramente mi è piaciuto tutto, a volte sono andata a scontrarmi contro il muro. Io e la mia amica ci siamo dati un po' di testate.
1: Però vi siete divertite.
4: Sì.
1: Al bar cosa hai bevuto tu, Jadira?
4: Una Coca-Cola.
1: Anche tu la Coca-Cola?
4: Sì.
1: Passiamo adesso a...
4: Mina.
1: Ciao Mina, la grande cantante. Dici Mina, cosa hai visto di bello in questo dialogo?
5: Non ho sentito.
1: Cosa hai visto di bello in questo dialogo? Cosa hai sentito, percepito? Ti sei divertito?
5: Praticamente è stato tutto bellissimo.
1: Sì.
5: Mi è piaciuto in particolare tipo la città, il bar, perché c'erano un sacco di rumori e anche tipo dentro il bar si sentivano anche tutte le persone che chiacchieravano.
1: Certo.
5: E di solito quando entro in un bar non faccio così tanto caso ai rumori, alle conversazioni.
1: Invece qui hai aguzzato le orecchie.
5: Sì.
1: E cosa hai bevuto tu invece al bar?
5: Sempre la Coca-Cola.
1: Ah, ma tutti sono andati. Sentiamo invece infine Luna cosa ci racconta.
6: Vai Luna. Allora, a me soprattutto è piaciuto il ponte perché mi sono divertita che traballava tutto.
1: Però non sei caduta.
6: No. E poi anche molto le erbe aromatiche perché mi piacciono molto.
1: Quindi hai sentito l'odore del rosmarino, dell'alloro?
6: E anche la palla, però di meno.
1: Ah, ti è piaciuta anche la palla sonora?
6: Sì.
1: E invece al bar hai bevuto?
6: Una limon soda.
1: Ah, ecco, finalmente qualcuno che beve qualcosa di diverso. Sentite, ma voi avete fatto delle domande alle guide, anzi alla guida che si chiama Rosanna, mi pare, vero?
2: Sì, abbastanza l'abbiamo fatta.
1: Avete ancora qualche domanda da fare a me sulle disabilità visive, sui non vedenti? Avete mai incontrato un non vedente per strada, voi per caso?
2: Sì.
1: Ah, ecco, quindi non è nuova la cosa.
2: No.
1: Per voi, secondo voi, i non vedenti per forza devono avere un cane o un bastone?
2: No, tutte e due, cioè possono avere tutte e due.
1: Ci sono alcuni non vedenti che sono molto legati ai cani e ci sono dei non vedenti legati al bastone. Avete qualche altra domanda da fare?
2: Ma per attraversare la strada come fate?
1: Allora, per attraversare la strada ci dovrebbero essere dei semafori che sotto...
6: Quelli
1: hanno un bottoncino, si preme e dovrebbe sentirsi un suono quando, che avete sentito anche nella città. Quando c'è quel suono noi possiamo attraversare, le macchine si dovrebbero fermare, se si fermano, un po' più se stare attenti. Qualche altra domanda, qualcuno?
5: Io ti volevo chiedere, tipo...
1: Tu sei Nina?
5: Nina, sì, sono Nina. Quando forse, cioè, quando tipo ti devi vestire oppure scegliere gli abiti da mettere, come fai a capire come sono, che colore sono?
1: Ecco, allora... Ti dico subito, allora in genere ci facciamo consigliare, allora, perché poi c'è anche il fatto del non vedente dalla nascita e il non vedente che non vede da un po'. Io sono un non vedente che ha visto, quindi per esempio a te ti immagino vestita di azzurro, non so perché, magari ho sbagliato, però per esempio io so che oggi sono vestito con il jeans e sono con una maglia grigia, per esempio. Ecco, perché comunque so i miei vestiti quali sono e man mano chiedo agli amici che vedono, come si sta col grigio e con l'azzurro, io lo so perché li ricordavo già quando vedevo, però i non vedenti assoluti devono fidarsi ciecamente di quelli che consigliano gli altri. Bene, ancora una domanda, ce l'ha qualcuno? Sì.
6: Ma, cioè, tipo, per attraversare la strada c'è il pulsante sotto, però non c'è sempre e a volte non va. Cosa fate in quel caso?
1: Allora, ci affidiamo sperando che arrivi qualcuno che aspettiamo che tutte le macchine sono ferme e quindi sappiamo che in quel caso è verde per noi, oppure spesso capita che qualcuno ci dà una mano e ci dice vuoi essere aiutato ad attraversare e noi diciamo gentilmente sì, grazie. Per esempio nella zona dove abito io tutti i semafori sono rotti, non so perché, c'è vicino una discoteca e i ragazzi della discoteca la notte bevono e poi rompono i semafori e noi siamo messi fuori. Allora ragazzi, è stata una bellissima conversazione, io vi ringrazio, noi contiamo da 3, 2, 1 insieme e poi diciamo viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1...
3: Viva!
1: Grazie ragazzi.
0: Disabili International Radio presenta
7: The Big Bang Theory, presento stamani. Buon giovedì, benvenuti, buongiorno, le 5 da qualche istante.
0: Il gallo di Simone.
7: Sì?
0: Il gallo di Simone.
7: Il gallo di Simone.
0: Il ritmo prevede.

Ragazzi miei, sì, parleremo di The Big Bang Theory e lo sapete, nei miei programmi spesso parliamo di serie televisive e film, delle loro trame, ma stavolta non solo quello, parleremo anche del dietro le quinte, anche a livello storico, e di soldi, di cash. Quanto chiedevano Raj e Howard per a cada puntata, ogni puntata? Tra poco ne parliamo, benvenuti, buongiorno all'alba. E le giornate si stanno accorciando, è vero che insomma siamo alle prime ore dell'autunno, si stanno accorciando un sacco, però meglio, dai, forza su, meglio. Non guardiamo sempre i lati negativi, eh.

The Big Bang Theory, torniamo a parlare di loro, ma non per una nuova costola, non per un reboot, ma parliamo dell'economia di questa serie televisiva, di questo cult. The Big Bang Theory, Tempo Zero Everyday, due bagnini e tutti i format di Tempo Zero che da questa settimana ripartono con il loro compleanno. E a livello artistico Simone Papini che ci compie, vi compie 15 anni di attività artistica. Benvenuti, bentrovati ancora. Parliamo di The Big Bang Theory. Allora, The Big Bang Theory è partito nel 2008. Questa serie televisiva partiva un po' in sordina, nel senso che comunque vi provò, no? Voglio dire, questi geni, questi quattro, ecco, Leonard, Sheldon, i due protagonisti, tra l'altro i due coinquilini, Raji e l'indiano per eccellenza, che appunto era la persona che meno da collocare effettivamente, questa persona che anche a livello comunque culturale portava anche lui la sua vita a livello proprio personale. E poi c'era Howard, l'amico ebreo, ecco. Sheldon sicuramente è il protagonista. Pensate che non doveva essere lui, ma Leonard, cioè il personaggio che interpretava Leonard doveva essere lo Sheldon di turno, e invece Jim Parsons. Ecco, comunque siamo nel 2014 e gli attori di Sheldon e Leonard sono i più pagati nella serie televisiva. Gli altri protagonisti, quindi parliamo degli altri due, dei nerd, quindi chiedono di essere comunque pagati il giusto per quello che valevano, anche perché questa serie televisiva era completamente esplosa. È vero che sono trascorsi dal termine di questa serie televisiva 2019 dei begli anni, ma nel 2014 era veramente il periodo di gloria. Quindi gli attori di riferimento di Raji e quindi dell'amico ebreo decidono di farsi pagare, non che prima non lo fossero, ma pagati proprio per oro, quanto pesavano, tanto valevano. Per la produzione però c'era un problema: Jim Parsons, tra l'altro, era il compagno, attualmente marito, del produttore, e Leg Galidi, cioè colui che interpreta Leonard, sarebbero dovuti essere i più pagati, $320,000 ad episodio. Quindi gli attori che interpretano Sheldon, Leonard e anche Penny non doveva essere la biondina svampita, un po' quella ignorantella a livello di nerd, ma che poi risolveva i problemi. $320,000 appuntata, ma Howard e Raji, cioè i loro rispettivi personaggi...

gli altri due, Howard e Raji, intorno ai 110.000 dollari a puntata. Un bel divario. Ecco, dovremmo parlare magari anche di vertenze sindacali in questo caso. Quindi che cosa decidono? I due protagonisti, quindi, che interpretano Raji e quindi Howard, dicono ok, va bene. Allora noi, se non ci pagate per quanto vogliamo noi, noi prendiamo e ci togliamo dalle scatole e quindi dalla serie. Altro che vertenza sindacale, pensate che i due chiesero $1 milione a puntata, tant'è che Warner Bros. Disse, vabbè, perfetto, ascoltatemi, neanche ci perdiamo tempo, tra virgolette, o firmate il nuovo contratto con quello che noi vi stipendiamo, ecco, oppure Raji e Howard sono fuori dalla serie. Gli sceneggiatori di The Big Bang Theory, ormai si avvicinava all'ottava stagione, quindi l'anno 2015, iniziarono quindi a creare delle puntate per la premiere dell'ottava stagione senza Raji e Howard. Loro praticamente diventano un po' come il gatto di Schrödinger, ve lo ricordate l'esempio? Lo portava nella quarta stagione Sheldon alla solita Penny. Ecco, se magari doveva essere proprio innamorata di Leonard, poteva saperlo soltanto se riusciva a vivere una realtà parallela con il suo Leonard, quindi non, finché la scatola non si apre non si può sapere ovviamente se appunto il gatto di Schrödinger è vivo oppure morto. Quindi Raji e Howard, i loro personaggi, avrebbero vissuto un po' la stessa sorte nell'ottava stagione. Siamo veramente certi quindi che Warner Bros., ormai lo sappiamo perché siamo nel futuro, ma nel 2014, beh insomma siamo veramente certi che Warner Bros. Avrebbe comunque, sarebbe scesa a patti e quindi avrebbe eliminato i due protagonisti, perché comunque gli attori di Raji e Howard sapevano perfettamente che potevi anche togliere dalle scatole o comunque eliminare i personaggi forti comunque di Howard e Raji, ma come avresti potuto fare? Sì, gli sceneggiatori sarebbero stati bravissimi a togliere i due protagonisti dei quattro, tra l'altro dei quattro nerd, ma valeva la pena? Tant'è che a questo punto la Warner Bros. Cede e dalle successive stagioni, quindi dall'ottava stagione, sia Howard che Raji arrivano ad essere stipendiati a puntata $750.000. Hai capito The Big Bang Theory quanti soldi muoveva e muove ancora con il suo merchandising?

The Big Bang Theory è per eccellenza la serie televisiva cult. Sì, per i nerd, io ho scoperto anche, tanto per dire, i film e comunque anche i manga, perché loro erano appassionatissimi dei supereroi, grazie appunto a The Big Bang Theory. The Big Bang Theory che partiva, pensate, la prima stagione, quindi parliamo del 2007-2008, con delle repliche, ossia venne mandata in onda da Warner Bros. Le prime 10 puntate, poi a ripetizione, non soltanto per lanciare questa nuova idea di serie televisiva, quindi di situation comedy basata appunto su questi geni, su questi nerd, ma non si resero conto invece poi, tra l'altro, che al di là del podcast, al di là delle repliche settimanali che venivano riproposte, che attorno a loro si stava creando veramente un caso mediatico. Oh, ragazzi, The Big Bang Theory è semplicemente una delle serie più grandi mai viste prima. Sheldon è un personaggio che non si dimentica mai. Ciao Federico. No, non puoi dimenticarlo. E poi c'è Franco che scrive: Howard e Raji, due personaggi completamente diversi, ma insieme erano una coppia fantastica. Le loro scene mi hanno fatto morire dalle risate. Io ci facevo l'alba, devo ricominciare a guardarlo per la 14ª volta. Accidenti! Io pensavo che le mie 8 volte fossero state il record, di The Big Bang Theory. Devo ricominciare anche io a fare la maratona. Io lo dico sempre, The Big Bang Theory non era solo una situation comedy, era una compagnia quotidiana. Quando è finita mi è mancata davvero l'aria. Ciao Monica. Eh sì, perché poi all'epoca andava in onda anche in replica appunto su Sky, perché i diritti ce l'avevano quelli di Mediaset. Partiva da lì, tra l'altro, e poi da Sky. Ecco, però poi le piattaforme televisive fino a metà del 2022, quindi parliamo di Netflix, che ora non detiene più i diritti, ma è in altre, come Prime Video piuttosto che HBO, ecco, non ce n'erano nelle piattaforme. Considerate che io l'ho comperata, eh. Cioè io l'ho comperata su una di queste piattaforme, così se scadono i diritti a me comunque rimane il pacchetto Il Reloaded. Sheldon che cerca di capire le emozioni umane è patrimonio dell'umanità. Ciao Filiberto, è vero. Leonard, Sheldon, Penny, Raji, Howard, Bernadette e Amy. Impossibile scegliere il personaggio migliore, ognuno aveva qualcosa da rendere la serie speciale. Sì, è per questo motivo, appunto, come parlavamo e come raccontavamo poco fa, è impossibile quindi che Raj e Howard venissero, insomma, no, tolti, e un compenso economico sicuramente ci doveva stare. E pensare che dietro quelle risate c'erano anche contatti, ma anche trattative, cifre da capogiro. Alla fine quel personaggio valevano oro. Sì, è vero, Emanuel. E poi Howard e Raji non sarebbero stati loro stessi, Raji senza Howard, e nemmeno coppie comiche spettacolari. Ogni volta che passa una puntata di The Big Bang Theory mi fermo a guardarla, anche se l'ho già vista 10 volte. Questo significa essere una grande serie. Ciao Mark, è vero, le cose belle. E che riusciva a parlare di scienza, amicizia, amore e vita quotidiana senza diventare mai pesante, e poi faceva ridere da morire. Io lo seguo anche su Facebook. Sì, perché c'è la pagina ufficiale, è vero Albert. Poi Basinga, già, certo, il nostro Sheldon. Per me Sheldon Cooper resterà uno dei personaggi più iconici della televisione. Quando c'è la nuova puntata, una nuova stagione di C'eravamo tanto, non lo so, Sara. Non lo so, anche perché la nuova serie, la costola, quindi che è in onda in HBO, ecco, per intenderci, sì, funziona, è al primo posto, ma trainato sicuramente comunque sia dalla madre, ecco, da The Big Bang Theory. Perché questa storia del pasticciaccio a livello di spazio-temporale, sì, ma non ce la ricorderemo probabilmente. Cioè, loro molto bravi, gli antagonisti che diventano protagonisti, questo sicuramente sì. Però, insomma, ricordarsi le battute, rivedere e rivedere le piattaforme e cercare la piattaforma come magari milioni di noi stanno facendo, hanno fatto come The Big Bang Theory.

0: Vedi quanti amanti di The Big Bang Theory che ci sono, meraviglia, è una delle serie televisive che ha fatto veramente cult la storia. Amici, grazie veramente di cuore per averci tenuto compagnia. Giuseppe, il nostro grande Giuseppe Cesena dall'altra parte del video, ve lo vedo pronto, perché adesso tocca a voi, tocca a lui e ai grandi protagonisti e quindi i nostri colleghi. Con me ci sentiamo martedì. Ragazzi, ma sapete che sta per finire settembre? Mamma mia, va bene. E noi ci invecchiamo tra un appuntamento e l'altro qua, veramente. Disabili International torna martedì, che sarà un 29 settembre, c'era anche la canzone, eh? Poi ne parleremo. Ciao ragazzi, buon weekend, perché con me il weekend inizia prima.
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Buonasera, quest'oggi 7 dicembre 2025, in Artisti di Stefano Manenti, nel ricordo di un grande artista, Sandro Giacobbe. A te la linea, Stefano.
3: Un saluto a tutti gli amici di Artisti di Stefano Manenti, grazie Antonello Santoni alla regia, quindi lo salutiamo e lo ringraziamo immediatamente per tutto il suo mega lavoro che svolgerà durante questa ora insieme. Ecco, ci ha introdotto come al solito, come ogni puntata. Questa è la settima puntata di Artisti di Stefano Manenti. Sandro Giacobbe, ci scusiamo con tutti gli amici che in molti aspettavano la puntata su Michael Jackson, che sarà rimandata la prossima settimana, ma ci sembrava doveroso fare un grande omaggio a questo artista che venerdì scorso ci ha lasciati. E quindi Sandro Giacobbe, dopo un periodo comunque di lotta contro un male molto forte, è volato in un'altra dimensione, lasciandoci però in eredità tanti successi. E come mi piace dire, poi alla fine gli artisti in realtà non muoiono mai, perché ci lasciano in eredità le loro composizioni e le loro emozioni. Quindi, per ricordare Sandro Giacobbe, i suoi 50 anni di carriera, vi proporremo una sorta di scaletta di brani che hanno comunque segnato la sua storia musicale e la memoria di tanti ascoltatori. E chiedo a chi ci sta ascoltando di, naturalmente, se hanno voglia, no? di inviarci un messaggio vocale o scritto al 392 4597 945. Lo ripeto con molta calma: 392 4597 945. E a questo punto, se la regia è d'accordo, io farei ascoltare il primissimo brano in scaletta.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disable International Radio. Disable International Radio.
2: Abbiamo ascoltato Signora Mia, proprio che parla di un amore giovanile e di una infatuazione per una donna più grande, con un tono, come dire, malinconico e a volte nostalgico, che ricorda la purezza dei sentimenti e in qualche modo la consapevolezza che quel legame probabilmente non potrà durare per sempre, ma esprime un'ammirazione quasi riverente per questa signora che in qualche modo ha segnato un momento importante della sua vita. E beato lui, insomma, e, come dire, un classico esempio proprio della vena cantautorale proprio romantica di Sandro Giacobbe, e tipica proprio degli anni 70. Come mi scrive la regia, questo brano è stato presentato al Festival Bar del 1974. È un bellissimo brano, ma insomma adesso continueremo proprio a ripercorrere un po' la carriera in un modo certamente molto stretto, molto veloce di Sandro Giacobbe, e proprio per ricordarci che comunque è proprio vero, gli artisti non muoiono mai, assolutamente, grazie a quello che ci hanno lasciato. 392-4597-945 il numero magico di Danto Radio per lasciare il vostro messaggio, anche il vostro ricordo per un artista così importante della nostra storia proprio cantautorale. E quindi niente, posso chiedere alla regia se c'è un messaggino, se c'è qualcosa. La regia mi dice sì, e quindi ascoltiamone uno.
3: Buona domenica sera a tutti ascoltatori di Arriva, Danto Radio. Arriva. E stasera come artista c'è il compianto Sandro Giacobbe, che mi ricordo quando ero ragazza, e la canzone Sarà la nostalgia l'avremmo cantati tutti quanti anche ancora oggi. E ricordo anche nel 74 quando cantò Signora Mia. Poi ci sono anche Gli occhi verdi di tua madre, è una canzone che mi piaceva tanto, anche quella, e altri tanti, insomma, ne ha fatti tantissime. Comunque, diciamo, queste sono quelle tre canzoni che mi sono sempre piaciute di più. Più di tanto, appunto, non so dire adesso perché... ero preparata per un altro cantante. Comunque, vi saluto e alla prossima. Ciao ciao, da Donatella.
2: Cara Donatella, sì, hai perfettamente ragione, ti abbiamo cambiato le carte in tavola proprio all'ultimo momento. Ricordiamo che l'artista doveva essere Michael Jackson, ma lo troveremo la prossima settimana, ma ci sembrava assolutamente doveroso dedicare questa puntata a Sandro Giacobbe. E ci hai ricordato Signora Mia, che abbiamo appena ascoltato, ma ci hai anche ricordato il prossimo brano, che si chiama Gli occhi di tua madre.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabled International Radio.
2: Disabled International Radio.
3: Che belli gli occhi di tua madre, appunto parla di un amore giovanile e tormentato, dove il protagonista, come avrete sentito proprio dal brano, confronta la sua relazione con la saggezza e, come dire, la purezza degli occhi di una madre, usando proprio lo sguardo materno come metodo di giudizio per, come possiamo dire, per il suo sentimento, quel sentimento che va a esplorare la perdita dell'innocenza, il passaggio del tempo e il legame indissolubile tra madre e figlio, con una melodia meravigliosa, malinconica, che ci aiuta un pochino a enfatizzare la riflessione profonda. Io voglio ringraziare Pina, che ci scrive da Lucca, dove dice: di Giacobbe ho un ricordo, è capitato più volte, perché lei è siciliana, a Giardini Naxos, ma anche a Taormina negli anni 80. Bellissimo questo ricordo, sentite: avevo una borsetta di cuoio con tutti gli autografi degli artisti che riuscivo a raggiungere durante le manifestazioni, e c'era anche il suo. Bellissimo, bello, bello, perché per chi come noi, no? Tecnologia. Pronto? Mi sentite? Mi sentite? Scusate, probabilmente sono scomparso. Ecco, quindi io non so da dove debba riprendere, però ecco, allora grazie regia. Allora, parlavamo appunto di Pina, che aveva tutte le firme e tra l'altro assolutamente anche la firma di Sandro Giacobbe. E, bello, bello, grazie Pina per avercelo ricordato. So che abbiamo dei messaggi.
4: Un saluto a tutti gli amici di Tanto Radio, da Amedeo. Una serata a Sandro, dedicata a Sandro Giacobbe, era assolutamente inevitabile, perché è uno che un artista che ha dato tanto alla musica italiana, e la sua grande forza è stata sempre quella di scrivere dei testi semplicissimi, di una immediatezza straordinaria, ma altrettanto efficaci, la dimostrazione del fatto che non c'è bisogno di essere dei filosofi o dei letterati per arrivare al cuore della gente. E io ricordo un aneddoto: quando ero un bambino, lui credo che fosse a Sanremo, presentò una canzone, Vorrei, in cui disse, mi colpì questo verso, in cui disse: io vorrei cambiare il mondo, ma è il mondo che cambia me, il mondo cambia me, dice la canzone. E questa cosa mi colpì, io dissi tra me e me, ero piccolo, e pensai: io farò di tutto per evitare che il mondo mi possa cambiare. Chiaramente Sandro Giacobbe, che come uomo ne sapeva di più di me, sapeva esattamente di cosa parlava, e quindi poi nel corso della vita, anche su quel verso, ho dovuto dare ragione a questo artista indimenticabile. E quindi ringrazio anche

La lacrima facile. Io già ho fatto le mie brutte figure anche ultimamente con la Vanoni. Non intendo replicare con Sandro Giacobbe, quindi so tremendi sia Amedeo che Francesca, che guarda te dove mi vanno a colpire, ecco. Che Dio vi benedica, insomma, ecco. Ecco, poi dall'altro c'era Pina che mi scriveva un'altra cosa, dice: se non sbaglio, Sandro Giacobbe faceva parte, assolutamente sì, della Nazionale Cantanti. E tra l'altro ha giocato a Giardini Naxos in quegli anni. Sì, Pina, ho fatto una piccola ricerca, poi c'ho la regia che mi conferma, quindi assolutamente sì. E non a caso, per il funerale Gianni Morandi si è molto commosso. E sappiamo che Gianni Morandi, insieme a Mogol, è stato, insomma, tra gli ideatori di questa Nazionale Cantanti. Bene, no, non voglio cadere nelle vostre trappole, non mi sentirete piangere neanche in questa puntata, quindi, anzi, no, neanche, soprattutto in questa puntata. Quindi, direi alla Reggia, non di Caserta, ma di Sorso, la regia di andare avanti col prossimo brano.

0: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disable International Radio. Disable International Radio.
1: State ascoltando artisti.
2: Poesia, poesia. 1976, Il mio cielo, la mia anima, che viene pubblicato come singolo e poi incluso in diverse raccolte. E è una dichiarazione d'amore intensa, dove l'amata diventa cielo e anima, simbolo di totalità e fusione sentimentale. Leggo ancora Pina che dice: Sandro Giacobbe era un po' siciliano, il papà della provincia di Catania, a 15 km da Giardini, Giardini Naxos. Erano canzoni che ascoltavamo di notte in spiaggia, stuoia e radiolina. Mamma mia, fantastico. E non sapevamo di essere felici. Poi mi scrive: vabbè, basta che mi viene il magone, dillo a me, capito, che già mi sto asciugando le lacrime per non far sentire che mi sto assolutamente emozionando, ma come dice la mia regia e il mio amore di radio, che è tanto radio, dice: ma alla fine che ben venga la nostalgia, che ben venga l'emozione, insomma. E so che c'è, io ho detto poi una parolina magica, ma probabilmente la diremo dopo. So che ci sono dei messaggi, almeno ascoltiamone uno almeno.
3: Buona serata Stefano, buona serata Antonello e Daniele Regia, buona serata a tutto il gruppo di Ando Radio e a tutti gli amici in ascolto. Allora, vorremmo dare un contributo per Sandro Giacobbe. E allora, Sandro Giacobbe era un artista che ha saputo toccare i cuori con le sue parole e la sua musica. La sua voce e le sue canzoni rimarranno sempre nel cuore dei suoi fan. Un ricordo speciale che ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana. Vorremmo ricordarlo con il brano Il giardino proibito. Grazie a tutti, buona serata. Stefano, ti sostengo e ti faccio compagnia con la commozione. Ciao.
2: Beh, grazie.
3: Un saluto alla Amedeo e Francesca da parte nostra, ciao.
2: Grazie di cuore Maurizio, insomma, ho bisogno di essere sostenuto nelle lacrime, nella commozione, ma soprattutto nella nostalgia. E ascoltiamola.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabili International Radio. Disabili
2: International Radio. Evviva! Questo è il brano che io canto tutte le sere al karaoke, nelle mie serate, nel momento in cui c'è veramente l'opportunità di farlo. E però a questo punto direi di andare avanti, perché caspiterina, insomma, diciamo che le lancette dell'orologio stanno andando verso la fine della puntata. Abbiamo ancora 25 minuti, ma ci dobbiamo sbrigare. Quindi, cara regia, io ricordo il 392-4597-945 e vi chiedo veramente, con il cuore, di dire la vostra su Sandro Giacobbe e sulla sua musica, e poi direi andiamo avanti con un messaggio.
3: Ragazzi, buonasera a tutti, io sono all'ascolto e purtroppo la morte di Sandro Giacobbe ha toccato un po' tutti, devo dire, sono rimasta veramente di brutto, per non dire altro. La canzone Gli occhi verdi di tua madre, secondo me tratta l'innamoramento di Sandro Giacobbe della madre di qualcuno. Si è beccato proprio una cotta per questa madre di questo qualcuno o di questa qualcuna. Bene, un salutone a tutti, ciao da Iole.
2: Grazie Iole. Grazie veramente. E vogliamo ricordare del programma di Iole ogni domenica dalle 8 alle 8:30 su Danto Radio, quindi Style Rock, quindi per chi come me ha voglia di roccheggiare la mattina, quindi roccheggiamo, quindi attenzione a come ci esprimiamo, insomma, perché poi di mattina, insomma, possiamo fraintendere, quindi c'ho la regia che mi ride in cuffia come un pazzo, ha capito che cosa volessi dire, però roccheggiamo, quindi andiamo avanti con Sandrissimo. Vai Sandro.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabled International Radio. Disabled International Radio.
2: Evviva, evviva Sandro Giacobbe, abbiamo un bellissimo messaggio lasciato al numero 392-4597-945. Chi è? Chi c'è?
3: Non si può cambiare un'abitudine, gli amici e le persone.

0: dall'età di 14 anni che ascolto questi brani meravigliosi di la cosa di fare da me. Sempre belli, sempre di moda, sempre ascoltabili, arricchiabili, sempre, sempre, sempre. Buon viaggio, Sandro!
1: Che meraviglia aver ascoltato dal vivo quello che noi stiamo trasmettendo. Grazie Maurizio, grazie Giusy, e poi il viaggio veramente che auguriamo a tutti i nostri artisti che piano piano ci stanno lasciando. Come giusto che sia così, io do un grande grande abbraccio a Iole, ricordandovi che ogni domenica dalle 8 alle 8 e mezza appunto conduce la sua rubrica Rocchettara su Danto Radio. E adesso abbiamo un brano meraviglioso scritto a quattro mani con Toto Cutugno, e sentite un po' che chicca meravigliosa del 1990.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Era il 1990, ma a questo punto io non vorrei fermarmi, vorrei andare oltre al 2012 ascoltando Tutta la vita.

0: State ascoltando Artisti.
1: Tutta la vita, perché la notte è già finita, e allora se tutta la notte è già finita, ci serve solo un bacio.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabili International Radio. Disabili International Radio.
2: Che meraviglia, io più ascolto la musica di Sandro Giacobbe, più continuo ad innamorarmene, quindi insomma, tra l'altro questo poi è stato un brano importante, proprio nato dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi, dove tutti i proventi sono stati destinati proprio ai figli delle vittime. Io mi scuso con il prossimo programma che in qualche modo, no, sarebbe dovuto andare in onda dopo Artisti. Siamo incredibilmente in ritardo, ma cerchiamo di recuperare. 2021, vai regia!

0: State ascoltando Artisti.
1: Siamo arrivati alla fine, però ascoltiamo l'ultimo brano, un brano che è un brano recente, incluso nell'album Signora mia, sapessi, 50 volte ti ho sognata, quindi un brano affettuoso che secondo me non ci sono parole per descriverlo. Lo ascoltiamo e poi vi saluto in un modo speciale e particolare.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Grazie per questa selezione che ha reso omaggio, come scrive la mia regia, a un artista che ha saputo raccontare l'amore e la vita con parole gentili e melodie indimenticabili, lasciando un segno profondo assolutamente nella musica italiana. E grazie veramente di cuore a Danto Radio, perché ancora una volta mi ha fatto sentire a casa, mi ha fatto sentire in famiglia. E con l'occasione spero che la regia sia pronta a mandarmi un messaggino, perché so che mi ha detto te devo mandare un messaggino da leggere, quindi ecco, sicuramente è pronta e sta arrivando, perché vedo che scusate, metto gli occhiali perché pure io, ecco qua, eh? Allora, scusate, eccolo qua. Il vocale, allora. Sì, allora, dice, ascolto, sì, di Maurizio, ascolto Sandro Giacobbe da quando avevo 13-14 anni. Sono tutti brani meravigliosi che si ascoltano sempre e molto orecchiabili. Buon viaggio, Sandro. Io non so se poi adesso ci si mette pure la regia o Maurizio, che mi dice buon viaggio, Sandro. Cioè, ma mi volete sempre, ormai ultimamente, a ogni fine puntata, far commuovere? Ve prego, assolutamente no. Comunque, al di là della battuta, non a caso, io spero che la regia abbia pronto, insomma, la mia nuova canzone, che dice, ammazza, oh, sei proprio uno sfruttatore, sì, sfrutto artisti di Stefano Manenti, sì, per farvi ascoltare il mio ultimo brano, che si chiama Il cantante di insuccesso, che non a caso lo presento dopo aver ascoltato un cantante di grande successo. E io dico sempre, poi alla fine, che significa avere successo? Per me il successo non sono i numeri discografici, che tanto non esistono più, ma il numero più importante è scrivere un'emozione e donarla alle persone, e magari qualcuno, se ci si ritrova, e vuol dire che quello è un successo. E siamo arrivati alla settima puntata, Artisti di Stefano Manenti torna la prossima settimana. Domani abbiamo Chiacchiere e Canzoni dalle 15 alle 17, quindi voi di Danto Radio dannate, no dannate, dove andate? Vuol dire a Roma, quindi dannate a Cocchi. Siete nostri e noi vi aspettiamo. E io ascolto la radio, io amo Danto Radio. E viva Antonello Santoni alla regia, e viva tutti gli amici che ci ascoltano. Ciao.
0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.

Era una replica di Stefano Manenti nel lontano dicembre 2025 che celebrava la scomparsa di Sandro Giacobbe, che tra l'altro è stato anche un nostro ospite varie volte, e quindi abbiamo ascoltato tutti i suoi successi, ma mi ha lasciato sempre, come al solito, pochissimo tempo. E allora adesso ci ascoltiamo un brano dei Corvi, di cui vi darò il titolo subito dopo l'ascolto. Anzi, indovinatelo voi. I Corvi, cos'è che cantano i Corvi? No, i Corvi volano, no, i Corvi cantano qui a Disabili International Radio.

lì nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde. Lì venne Sally con un tamburello.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11, appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: viaggio che inizia quel giorno che trovi il coraggio
1: di andare avanti e cercar di capire
2: com'è che la notte si deve reagire.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

alle 21 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtime, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: No, you're one of my kind.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Roma, 28 febbraio 2035, ore 18. Archivio, nucleo operativo, comitato, censura audio. Sequestro numero 61440031. Brano di contenuto sovversivo numero 2354779. Provenienza, Milano Blocco Venier, Baraccopoli smantellati. Autori, processati e condannati a riprogrammazione neuronica in data 5 agosto 2031. Mix completo.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Vai Paolino, vai Isa, dai che riaccendiamo i motori. Il rombo della Exclusive Dance Chart è così potente per far ballare tutta questa bella gente. Saluti dal vostro My Jockey, Max Martinelli. Oh no, Mike, ci sono io. Le 15 più forti sono pronte per essere consumate. Con me al Mix and Play, Paolo Mariani e Isa BDJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: E ci lascia così in uscita il bel canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Hit.
1: Pronti a volare, numero 15, battiti accelerati, volume a palla. Arriva la nuova di Sua Maestà David Guetta e del DJ italiano producer iPation. Va forte perché i suoni della new generation diventano geniali e rielaborati alla grande. You and I, me and you, è una super hit. New entry.

Un'altra bella produzione tutta tricolore, Benny Benassi a dettare i tempi. E lui a Ipation ci mette lo zampino, a far volare la traccia Illusion, in voce ci mettiamo l'intramontabile Sandy Chambers. E allora, Electro House a manetta, la Exclusive Dance Chart, te le suona in scaletta, numero 14.

ci piace, ci gusta. Exclusive Dance Chart è la classifica giusta, numero 13. E noi questa la vogliamo vivere proprio intensamente insieme a voi. C'è la Scandi House che ha conquistato il mondo della dance. Loro sono i The Bausa. Numero 13, Magnetic.

Adesso la exclusive. Al volo vi proporremo la numero 12, la nuova di Axwell, Whatever Turn You On. Euforie e tanta energia arriveranno anche alla posizione numero 11 con Merkin Cremonti, The Colors e Serena Brancale in Partenope. Due in sequenza, una vera superpotenza. Back to back.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Numero 10, eccoci ad aprire la session dischi caldi Mucho Calor. Dalla Norvegia, patria storica dei vichinghi, ecco una hit tropical house col produttore EDM Kygo, il cantautore country a stelle e strisce Max McNown. Una bella e triste storia d'amore conclusasi in un bar di hotel. E allora, take me back, help me, riportami indietro. Number 10.

E alla numero 9 cosa accade? Beh, tengono botta gli olandesi Another. Sono loro ad avere queste influenze senza tempo con una hit contemporanea. Supercurata e Tall to You, una song indovinata.

Si viaggia in ottava adesso. Guadagna subito tanto terreno e infiamma le piste dei club Mr. J Vegas. Il suo sound disco è unico e particolare. Lo ricordate? Riff al pianoforte della song di Bobby Brown, Two Can Plays That Game, era suo. Nuova hit per lui, J Vegas, e What I Need. Number 8, Exclusive Dance Chart,

Prima parte la Exclusive Dance Chart, ci sono stati personaggi come Benny Benassi, David Guetta, High Passion, The Bowser, Axwell, Mark and Cremont, Kygo. È il momento di spaziare nel tempo. Disco Flashback. Disco Flashback. Chi se la ricorda questa? Dalla Germania nel 1982 arrivava in Italia la hit Face to Face, Heart to Heart. Loro erano i The Twins, Disco Flashback.

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

mancare però per l'appuntamento con il Balls in the Box. L'Umbertone Bozzanelli ci regala questa versione fantastica del DJ Goja, My Chico, di Balzanelli, di Naro e Michelle e il Boot Remix. Balls in the Box.

0: Exclusive Dance Chart.
1: È il terzo aggiornamento di settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Nessun freno, solo ritmo e movimento. Exclusive Dance Chart è sempre la classifica dance del momento. Number 7. Ecco un pezzo nato per una band, ma poi rielaborato in chiave dance da Mr. Topic. I francesi Cor Blanche, autori della song, sono molto felici e ringraziano. Numero 7. Lucky Ones.

Ladies and gentlemen, attenzione, altra bomba in chart. Occhio che questa vi farà saltare. Loud Music ci piace da sempre. New version per Show Me Love di Robin S. Il lavoro lo firma LB1 in I Need Sign. No,

Benjamin di Nostra Ciorta. Ecco che arriva un altro intreccio. Subito pronta la numero 5, Allegra e positiva dai dai di Shakira e Burna Boy, Obelor. E in quarta, Danzitiria di Madonna, continua a macinare successo. Exclusive Dance Chart, forti emozioni.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

E ci siamo, eccoci sull'Olimpo, gradino più basso del podio. E tra le tre più forti questa settimana troviamo gli Another. Punta dritta alla vetta, Silver Line. La bravissima songwriter Emily Warren completa l'opera. Posizione numero 3.

Super Dance. In questa seconda parte la exclusive con Topic, LB1, Burna Boy, Shakira, Madonna, The Another, Ida Bausa. È tempo di svelarvi la più forte. Numero 1, il pezzo più ballato, più cliccato, più urlato. Number 1, Yugel, Ultranate e la potentissima Imala Angel in I'm Moving to the Sun. Loro fanno le scarpe a tutte. Numero 1.

0: Nuovi grandi avventure ci aspettano nel prossimo episodio con la mappa ufficiale del delirio musicale, la Exclusive Dance Chart. Per oggi è tutto, ciao belli, da Max Martinelli. Grazie allora al Mix and Play, a Paolo Mariani e Isabi DJ. Vi aspetto!
1: Exclusive Dance Chart.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: La musica italiana, protagonista, chi sale, chi scende e soprattutto chi conquisterà la vetta dei più belli di questo terzo aggiornamento di settembre 2026.

Ciao belli, sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. È tempo di classifica, è tempo di alzare il volume. Posizione numero 10. New entry per la coppia Annalisa Madame. Ecco per voi, amica.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Alla numero 9 c'è la nuova canzone di Ultimo e l'ha scritta dopo il super concerto dei Record. Lui dice: la canzone più importante della mia vita. Ultimo è tutto ai più belli, numero 9.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli. I Più Belli d'Italia, con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Passa dai più belli un bel pezzo energico, ritmato, con contaminazioni di vari stili, pop, urban, sfumature latine. Ecco Noemi e Vito Salamanca in Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Alla numero 8 una gran bella song che scende ma non molla. La ritroveremo ancora nelle prossime settimane. Per voi, Merck & Cremont, La Brancale e The Colors in Partenope. Yeah!

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: E in Settima i più belli troviamo Brash questa settimana. Racconta la bellezza di lasciarsi sorprendere dalla vita proprio quando si smette di voler controllare tutto. Brash, da Dio, numero 7, ai più belli d'Italia.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Una tra le tante novità di questa settimana, I più belli, è la nuova di Ernia. Dedica il brano a Milano, una città dove lui è nato e cresciuto ed è ritratta come severa ma piena di possibilità. Ernia e dedica. Novità, I più belli.

spesso tu non hai pietà, fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
2: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Grande novità, i più belli alla numero 6 con Blanco, un pezzo atteso per anni dai fan che lo avevano già ascoltato sulle piattaforme fuori dai canali ufficiali. Blanco recupera l'energia grezza dei suoi inizi. Con questo singolo canta un amore ossessivo. Sotto gonna, Blanco alla numero 6.
3: E mettimi le ali, Michelangelo.
4: Ma c'è tipo il suono di sta sigaretta?
3: Lo spacco, mettimi le ali, Michelangelo.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ah, quanto ci piace Gaia, e questa settimana la troviamo in quinta i più belli. Ecco le sue radici brasiliane in un brano intrigante dove il ritmo della bossa nova accompagna il racconto di un amore segreto, tutto nostro. Gaia, bossa nostra, numero 5.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Ecco gli ingegneri musicali Alfa e Gigi D'Alessio alla numero 4 dei più belli. Fanno incontrare due città di mare costruendo un ponte tra la tradizione musicale genovese e quella napoletana. Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio alla numero 4.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Le tre canzoni più forti della settimana sono qui. Per la numero 3 vi regaliamo un bel linguaggio delle canzoni d'amore, mescolando leggerezza e nostalgia. Lo facciamo con Safe e Brescia. Parlar d'amore. Posizione numero 3.
3: Che bello.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Super salita e super nuova entrata per Joliet con la featuring di Achille Lauro. La loro nuova song Per noi unisce Napoli e Roma in una ballad intensa dedicata alla forza di restare vicini. Achille Lauro, Joliet numero 2, Per noi.

0: In questa puntata i più belli: Annalisa, Madame, Hernia, Fabri Fibra, Merken Cremunt, La Brancale, I The Colors, Bresh, Blanco, Gaia.
1: La numero uno.
0: Mago Maghello, Tommaso Paradiso è alla numero uno dei più belli con Agitare Coca-Cola. Riesce a trasformare un amore estivo imprevedibile in un pop leggero con un pizzico di malinconia e tante frizzanti bollicine. Numero uno ai più belli, Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola.

E anche se ve le abbiamo suonate, le abbiamo cantate insieme, noi torneremo presto con i più belli d'Italia. La musica continua, voi rimanete connessi. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento. Ciao belli, da Max Martinelli e alla prossima!

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Buon giovedì amici di Lorenzo Speed, a reti unificate su Radio Team 2000, Radio Felix, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Va in onda un nuovo viaggio musicale tra le onde sonore della musica mixata e, come al solito, conduce in studio Lorenzo Speed. Buon viaggio amici miei.
2: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

SOS è il nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed per nuovi viaggi spazio-sensoriali.

0: Ciao Lorenzo Speed.
1: Ciao Lorenzo Speed, ci siamo anche noi, siamo qua in relax col tuo viaggio sonoro.
0: Poteva mancare un salutino da Jesolo, ma no, non sia mai detto. Un abbraccio, salutiamo tutti gli ascoltatori.
1: E certo che sì, tutti gli ascoltatori, amici carissimi. E buona trasmissione a te, buon viaggio sonoro, ti ascoltiamo.
0: Vai piano, attento ai velox, eh.
1: Grazie di esserci. Ciao Lorenzo Speed.
0: Ciao Lorenzo Speed.
2: Ciao Lorenzo, grazie per la compagnia che ci dai e per l'allegria. Sei mitico. Sveglia, come dici tu. Vai Lorenzo. Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo.
3: Gli incredibili viaggi sonori di Lorenzo Speed sono qui. Godetevi la musica, godetevi questo fantastico viaggio sonoro con Lorenzo Speed.
4: Saludos amigos desde Argentina.
5: Ciao Lorenzo Speed, non fermarti mai, continua con la tua sonorità e facci volare in alto come sempre. Maura in Firenze.

Attenzione, salita a bordo anche la nostra amica Luigina. Ciao Luigina, ciao ciao, acceso la radio ora. Che piacere sentire la tua voce, tanti saluti a te, un abbraccio, bella musica, grazie, sempre troppo gentile. Luigina, c'è Luigina, Elio, Katia, Franca, Jacqueline, Emmanuel. Grazie ragazzi, vi voglio bene. Campodoro presente. Facciamo l'appello geografico allora. C'è anche Roberta di Montebelluna, sempre con noi. Brava Roberta!

0: lo so, saranno forse viaggi sonori da ascoltare. Magia dell'orezzo spinta.
1: Le stelle stanno in cielo, i sogni non lo so, saranno forse viaggi sonori che ascolterò. Magia sonora di Lorenzo Spitta.

Grande, grande Luigina attivissima, Luigina di Golden Field, Campodoro all'italiana, Golden Field all'inglese. Grazie, viva la musica, un abbraccio, dice Luigina. Esatto, e viva la musica che ci unisce, per le persone intelligenti che lo capiscono, per la gente intelligente che lo capisce. La musica non divide, la musica unisce.

Grazie a te Roberta, sempre presente, brava, a volte ti tiriamo le orecchie, però bisogna ringraziarti per la tua presenza costante. Un saluto a te e anche a Roberto. Vamonos.

0: trasmissione con tanta partecipazione da Renata da Col Sammartino.
1: Lorenzo Speed, il DJ che mi fa sognare ogni giorno con i suoi viaggi sonori. Armonia, la dolcezza fatta musica. Con Lorenzo Speed il viaggio sonoro è sempre in movimento perché è senza tempo.
2: Eila, ciao a tutti dalle colline di Miane. Un saluto frizzante a Lorenzo Speed.
3: Lorenzo Speed, sono Donata da Volpago. Mi piace ascoltare i tuoi viaggi sonori, quindi buon viaggio e grazie di cuore.
4: Buon viaggio musicale, Lorenzo Speed.
5: Possibile.
3: Indovinate un po'.
6: Ciao, sono Francesco Urlo e anch'io ascolto e consiglio caldamente di ascoltare i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Non mancate ai viaggi sonori di Lorenzo Speed. Qui si va a tutta musica.
1: Se la fantasia vuoi colorare, devi ascoltare i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
4: Grazie Lorenzo Speed.
3: Se vuoi sognare la musica stellare, Lorenzo Speed, devi ascoltare.

selezione musicale effettuata par Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Il viaggio sonoro continua.

0: Ciao Lorenzo, grazie per continuare sempre ad allietarci con la tua splendida musica, così raffinata, ricercata, allo stesso tempo così chill e così energetica. Grazie, vamos!
1: Bene, bene, grazie, grazie a chi apprezza, aspettiamo anche gli altri vocali, WhatsApp, Telegram, SMS, siamo in diretta per voi, we are here for you, 349-7267647 per chi vuole salire a bordo, siete tutte le benvenute e tutti i benvenuti, se venite in pace siete graditi, 349-7267647, forza!

0: senso.
1: Grande speed, vai bomber, Luca da Cadoneghe.
2: Bene, saluto anche Giuliano, grande Giuliano, grande regista Giuliano Mozzato.

Ricordo sempre, per chi non lo sapesse già, che si può iscrivere al nostro canale YouTube, youtube.com/LorenzoSpeed, dove trova tantissimi viaggi sonori, tutti gratuiti, youtube.com/LorenzoSpeed, e può anche consultare il sito www.lorenzospeed.it, dove trovare tante info utili dei viaggi sonori e non solo, anche interviste, eccetera, eccetera, eccetera. Andiamo con il prossimo, continuate a viaggiare insieme a noi, scriveteci al 349 7267647 WhatsApp, Telegram ed SMS. Vamonos!

0: Mettimi la canzone che piace a me, una di quelle, lo sai quali.
1: Bene, bene, le donzelle sono presenti, Natasha, Maria Grazia, Luigina, Roberta, aspettiamo anche i maschietti con i loro vocali, fateci sentire le vostre ugole, un concorso di ugole. Saluto Andrea di Udine, grande Andrea, Felix di Pordenone.

0: ascoltiamo i strepitosi viaggi sonori di Lorenzo Speed.
1: Bene, bene, salutiamo allora tutte le amiche e gli amici di Mussolente. Potremmo fare la scheda tecnica, che cosa dite? Vada allora per la scheda tecnica di Mussolente, che è un comune italiano di quasi 8.000 abitanti, situato in provincia di Vicenza, in Veneto, tra l'altro anche al confine con la provincia di Treviso, perché i paesi limitrofi o confinanti, come che dir si voglia, di Borso del Grappa, di Loria e di San Zenone degli Azzelini, dove arriva la nostra amica Romina, sono in provincia di Treviso, quindi marca Trevigiano, mentre Romano De Zelino è in provincia di Vicenza, dove c'è anche il nostro amico Gasparini. Confinate con la provincia di Treviso, comprende la frazione di Casoni. Tra l'altro saluto il mio amico Electronix di Casoni di Mussolente.

Proseguiamo con l'etimologia, l'origine del nome. L'etimologia di Mussolente è stata oggetto di diverse ipotesi e tra coloro che se ne sono occupati si può citare Giuseppe Furlani. A partire dalla fine del Settecento si diffuse l'ipotesi, allora considerata la più accreditata, di una derivazione dal toponimo Misquilen, attestato sul sarcofago di Gaio Vettonio, appartenente alla tribù Fabia, rinvenuto a Sant'Eulalia.

Secondo questa interpretazione, Misquilen indicherebbe l'antico villaggio situato in un piccolo distretto naturale, ben definito morfologicamente, corrispondente alla fascia pedemontana ai piedi del versante occidentale del massiccio del Grappa, delimitata a occidente dal sistema collinare tra Mussolente e Fonte. Poi c'è anche Onè di Fonte, dove c'era la mitica discoteca Niagara, per chi l'ha vissuta. Io ho fatto anche una serata, tra l'altro ho sempre questo bel aneddoto di quella serata, perché senza saperlo, era un 7 dicembre, adesso l'anno non lo ricordo, primi anni 2000 comunque, ho trovato mio cugino che lavorava anche lui per la stessa serata senza che lo sapessimo, e ci siamo trovati lì, è stato bello. Quindi saluto anche mio cugino Andrea, tra l'altro nato come me il 12 agosto. Comunque, dicevo, delimitata a occidente dal sistema collinare tra Mussolente e Fonte e a oriente dal fiume Brenta e dal solco del torrente, aggiungerei, Astico. In seguito gli abitanti del luogo vennero indicati come Misquilesi o Misquilensi. Tracce del nome Misquile si ritrovano anche in altre località della pedemontana del Grappa. Quindi, come detto, i comuni confinanti sono Borso del Grappa in provincia di Treviso, Cassola in provincia di Vicenza, che prima non avevo citato, Chiedo Venia, Loria in provincia di Treviso, Romano d'Ezzelino in provincia di Vicenza e San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso. Ecco, ho imparato una cosa nuova insieme a voi: il nome degli abitanti è Misquilesi, il patrono sono i santi Pietro e Paolo, giorno festivo il 29 giugno.

Ecco, vedete, grazie a voi, grazie ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, scopriamo anche cose nuove dei comuni dove abitano. Quindi ringraziamo Ketty per questa occasione che ci ha dato.

Comunque dai, concludo il discorso, l'interpretazione appunto del nome Misquile, che si ritrova anche in altre località della pedemontana del Grappa, è un'interpretazione oggetto di valutazioni contrastanti da parte di Dante Olivieri, il quale inizialmente la respinse nell'anno 1903 per poi accoglierla in seguito alle argomentazioni glottologiche di Carlo Salvioni nel 1910 e di Prati nel 1914, salvo infine ricondurla tra gli etimi incerti nella sua opera del 1960. La storia qui è bella lunga, però dai, la concludiamo per non lasciare le cose a metà. In realtà Mussolente, no aspetta, avevo perso un pezzo, dov'è che ero arrivato? Qua, con il termine Musile, e qua potremmo aprire la parentesi Musile di Piave, documenti sia antichi sia più recenti, ad esempio mappe dell'Ottocento, indicano una contrada situata tra Sant'Eulalia e Liedolo. Nei documenti notarili del Cinquecento invece è attestata la denominazione di una braida Misquilensis o De Misquilio. In realtà Mussolente, come altri toponimi della zona, deriverebbe dall'antico alto tedesco e significherebbe terra paludosa. La radice musso, riconducibile al tedesco moderno moos, acquitrino palude, indicherebbe infatti un terreno umido, mentre lente corrisponderebbe a terra o paese, in analogia con l'attuale tedesco land. L'interpretazione risulta coerente con la morfologia del territorio, che ancora oggi presenta ampie aree umide, ricche di risorgive e che in passato sarebbero state acquitrinose se non fossero state incanalate artificialmente. Una conferma documentaria proviene da un atto del 1226 conservato nell'archivio vescovile di Belluno. E qui saluto i miei amici Gasparoni, Andrea e Umberto. Andrea è volato in cielo, però è sempre nel mio cuore, e Umberto che invece è vivo e vegeto, in cui Mussolente è riportato nella forma musculento, nella forma musculento. In tale contesto muscu viene considerato una forma contratta da museku o mosecco, termine del medio alto tedesco con il significato di paludoso.

Bene, proseguiamo e concludiamo il discorso di Mussolente, perché anche il viaggio sonoro sta per terminare. La prova più significativa sarebbe rappresentata dal termine Misquilen, scolpito sul sarcofago di Gaio Vettonio, che abbiamo citato anche prima, che ha suscitato numerose discussioni tra studiosi di glottologia. Secondo un'interpretazione, Misquilen deriverebbe da un composto germanico di area retico-euganea, Misawil. Spero di aver letto bene. Con il

954. Bene, se volete approfondire, cercate anche voi Mussolente, ok? Bene, continuiamo e proseguiamo nel viaggio sonoro.

Grazie per aver seguito anche questo viaggio sonoro. www.lorenzospeed.it www.youtube.com/lorenzospeed

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitter. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospitter.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui.
24: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
29: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Sono le 18 e 22 minuti.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: Oh, che pace, che tranquillità senza la principessa.
3: Ah, cominciamo bene.
2: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
3: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi estate.
2: Adesso?
3: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90, freschissimi.
2: Con la principessa.
3: E il vostro Night Jay.
2: Si parte!
3: Ciuf ciuf!
2: Ciò che sta per iniziare vi porterà indietro nel futuro, perché i brani che ascolteremo fanno sì parte del passato, ma sono ancora presenti e ispirano il futuro.
3: Benvenuti nel suono dei ricordi playlist dalla principessa.
2: E dal vostro Night Jay. Ma prima di iniziare ricordiamo l'infoline
3: 342-3133-781,
2: che se vorrete potrete utilizzare se non sentite il brano che vi piace tanto. Noi comunque iniziamo con 49ers, Playa Hitty, DJ Bobo, Dynamo, BKS, Alana
3: Anticappella
2: e Basic Connection.
4: You are clear to initiate power up.
5: Unlock the

0: Torniamo nel futuro con il brano di 49ers vs. Anne-Marie Smith, Hanging On To Love, Mars Plastic Mix, e poi c'è Playa Hitty. Il brano si intitola 1, 2, 3.
1: Ancora una volta si accende l'estate.

0: Che selezione di pezzi abbiamo ascoltato! DJ Bobo, Let the Dream Come True. Abbiamo in sottofondo ancora Dynamo con Vision of Love e ci aspettano BKS con Take Control.
1: Ma prima di ascoltarli ricordiamo i nostri social.
0: Sì.
1: Pagina Facebook DJ.NightJ, gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi. Mm. Pagina web ilsuonodeiricordi.it.
0: Questo è Il Suono dei Ricordi playlist.
1: La dance come non l'avete mai sentita.

0: Per chi si fosse messo all'ascolto in questo momento, avete perso 49ers vs Henry Smith, Playa Hitty, DJ Bobo, Dynamo, BKS, Alana con la sua Move to the Groove. E adesso cosa ci aspetta, principessa?
1: Un gruppo che è il contrario di quelli che di solito presento io.
0: In che senso?
1: Nel senso che di solito presento cappella.
0: Certo.
1: Questi invece si chiamano anticappella.
0: E il pezzo si intitola
1: Move Your Body.

In ultimo e ultimo brano del suono di Ricordi Playlist, due remix, uno più bello dell'altro. Abbiamo ascoltato Usura, Open Your Mind, nella reinterpretazione di Chris XS, e ora ci gustiamo Get Far e Lenny Mandy, che hanno rivisto il pezzo di Basic Connection, Háblame Lo.

0: Questo è il suono dei ricordi playlist estate. Continuiamo a tornare indietro nel futuro ascoltando i pezzi questa volta degli anni Ottanta. Ci aspettano Spargo, Paul Sciarada, Dr. Scat, De Gama, London Boys, Carlo Raffalli, Twins e Fun Fun.
1: In questa playlist non c'è il gruppo o l'artista

0: Abbiamo ascoltato Spargo, You and Me, Paul Sciarada, Keep Your Love Alive e infine questa Doctor's Cat Field Drive di Martinelli e Simona Zanini, ovviamente sempre loro dietro le quinte. Ma adesso ci aspetta un brano un po' particolare perché parla di una febbre particolare.
1: È la febbre sessuale.
0: In effetti Enzo Zanussi ci presenta questo pezzo, Sexual Fever, con lo pseudonimo The Gamma.

0: Questo è il suono di Ricordi Playlist con il vostro Nigel, la principessa e i London Boys.
1: Due bei maschioni.
0: Che ci hanno presentato un brano del 1987 intitolato London Nights, uno dei loro masterpiece.
1: Ora torniamo in Italia con il nostro Carlo Raffalli.
0: E questa è proprio una chicca perché la One Hit Wonder italiana Carlo nel 1985 ci regalò questa Don't Stop, un pezzo che andò abbastanza bene, soprattutto nelle discoteche estere, perché in Italia non ebbe la fortuna di essere profeta in patria. Questo è uno dei pezzi che non avete mai più ascoltato dagli anni 80? No, non è questo? Allora scriveteci.
1: 342-3133-781.
0: Per il momento ci godiamo le note di Carlo Raffalli, Raffalli in arte con Don't Stop.

0: D'estate con la principessa, il vostro Nigel.
1: Il brano che abbiamo appena ascoltato non è il più conosciuto dei Twins, però ha un suo significato, un suo valore, soprattutto nel suono dei ricordi playlist dove si ascolta la dance come non l'avete mai sentita. Era il 1987 quando uscì Time Will Tell, 7 anni dopo la fondazione del gruppo a Berlino da parte di Sven Dorov e Ronny Schreitzer, spero si dica così, per cui passiamo alla prossima canzone.
0: Sono Fan Fan con Happy Station, nella versione remix del

0: Fan Fan con Happy
1: Station
0: concludono la puntata del Suono dei Ricordi playlist.
1: Ciao dalla principessa
0: e da NJ.
1: Avete ascoltato il Suono dei Ricordi playlist estate?
0: Concludiamo?
1: Adesso siete liberi di andare a fare un tuffo.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Qui c'è Wall DJ, ringraziamo Silvia Meritano che ci ha davvero così, insomma, fatto arrossire, ci ha deliziato di questa bella sigla iniziale di Wolf DJ. E io sono finalmente arrivato in studio qui a Wolf, dagli studios di Tropea. Siamo sempre qui in diretta perché comunque l'estate continua, qui c'è il Tropea Festival Cinema, si parla davvero di tantissime cose e tante novità anche per la stagione 26-27 e diciamo la verità, insomma, veramente

Una volta solo gli automobilisti. No, adesso ancora di più anche gli automobilisti. E quelli che parlano alla radio, beh, quelli si tengono tutto dentro. No, cercano anche di esternarlo, magari col sorriso, però insomma l'incazzatura rimane, c'è poco da fare, insomma. Vorremmo più pace, più tranquillità. Stasera parleremo, ecco, giusto per rimanere in tema, di tradimenti qui a Wall DJ, quindi mi raccomando, cioè avrete modo proprio di... di denunciare tutto quello che volete. Il tradimento, cos'è per voi il tradimento? Una cosa che si può perdonare o non perdonare? 352-244-2442, questo è il numero WhatsApp dedicato a voi, per sentire, far sentire soprattutto la vostra al sondaggio di Wolf. Jonas Blue, Girl, tutte le ragazze sono con noi.

0: E allora, siete arrivati adesso? Beh, bentrovati, c'è Wolf DJ.
1: Wolf DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: Ogni giovedì siamo qui. Ciao Giovanni Sacco, bentrovato Wolf. Come stai? Pronto? Pronto Giovanni? Ho detto pronto Giovanni, dove sei? Pronto? Pronto? Signor Giovanni? Pronto? Possibile? Giovanni, mi senti? Aspetta, che, insomma, cercheremo di sistemare. Ma è possibile? Giovanni, ma ci sei o non ci sei? Pronto? Oh, vai. Allora, tra poco saluteremo Giovanni, tra poco, Giovanni Sacco. Allora, nel frattempo, per chi si è perso i saluti iniziali, volevo ringraziarvi ancora per già i tanti saluti che mi stanno arrivando sulla linea WhatsApp 352-244-2442 di questa fantastica serata del 24 settembre 2026. Tra poco scopriremo anche che giornata ufficialmente è, perché ognuno fanno i sondaggi, dice oggi giornata mondiale di questo, di quel... Ragazzi, io ho sentito anche che oggi era praticamente la giornata mondiale della scimmia. E allora a questo punto volevo anche sapere, magari come si può imitare una scimmia. Ecco, tra poco lo chiederemo anche a Giovanni Sacco. Oh Giovanni, richiama che così magari ti mando a viva voce, capito? Facciamo così, facciamo questa cosa. Nel frattempo buonasera alla Maria Rosa, a Carmelo, ai nostri amici da Grosseto che ci sono tanti. Vediamo un po' se... Eccolo che arriva, pronto Giovanni? Allora, ce l'abbiamo fatta? Pronto?
2: Ci sentiamo? Ci siamo?
0: Ma alla grande, caro Gio, ben trovato. Ah, ma come stai, Giovanni? Allora, finalmente questo giovedì sei tornato Wolf DJ, sì. Che bello!
2: Sì, diciamo che giovedì scorso ho dovuto necessariamente provvedere a delle questioni di carattere meramente sportivo, si sono risolte in maniera positiva e quindi mi posso dedicare con quell'animo crogiolato in questo giovedì per potervi tenere compagnia, perché giovedì scorso, come saprei perfettamente, sono andato direttamente a vedere la partita a Torino, ci siamo sentiti, no? Ci siamo anche organizzati, quindi non potevo perdere questo primo appuntamento europeo, però stasera sono bello carico, soprattutto perché c'è questa bellissima frescura serale. Ah, che finalmente ci fa respirare dopo una canicola pazzesca di questo maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, che veramente nelle nostre parti è stato devastante.
0: Vabbè, a parte poi chiederti come ci riscalderemo quest'inverno, volevo sapere cosa ne pensi della partita di pallavolo dove la nazionale ha perso con l'Islanda. Ma in Islanda, cioè no, la Finlandia, perdonami. Dico la Finlandia comunque, cioè, ma giocavano amatorialmente, però giocavano sti ragazzi, o non giocavamo noi?
2: Sì, ti dico la verità, ieri sera mi sono anche un pochettino appassionato a vedere le sorti della nostra nazionale, che ha veramente un palmarès ed una storia, un prestigio come pochissime nazionali, e alcune volte capita la prestazione non precisa e diciamo di contro c'è stata un'azione eroica da parte dei finlandesi che effettivamente hanno vinto contro ogni pronostico. Siamo un po' rimasti male anche perché giocavamo in casa, però tutto sommato bisogna anche riconoscere che non si può sempre vincere. È un momento in cui anche con la pallavolo femminile abbiamo perso la finale degli europei contro la Turchia, quindi l'importante è essere sempre comunque on fire, no? Cioè avere la possibilità di essere sempre molto competitivi, e poi qualche volta la possiamo cannare anche noi qualche competizione.
0: Cioè la Finlandia è uno dei paesi più felici del mondo, hai capito?
2: Sì.
0: Cioè
2: sì.
0: Hanno vinto con la felicità, col sorriso. È bellissima sta cosa.
2: Sì, ridevano mentre noi piangevamo, e poi c'erano i cronisti che tutto sommato, attraverso anche un loro apprezzatissimo commento, perché non credevano ai loro occhi quello che stavano commentando, alla fine hanno dovuto veramente di contro la felicità dei finlandesi spargere un po' di amarezza straordinaria, perché veramente siamo rimasti increduli. Però onestamente poi ti dico la verità, ho chiuso, ho detto non mi voglio incazzare anche per la pallavolo, poi ho chiuso e ho passato ad altro, però un pochettino di tristezza c'è stata anche per me.
0: No, stavo leggendo che la felicità in questo caso non è misurata in prosaico denaro, ma in rapporti sociali, hai capito? Loro lo mettono al primo posto questo concetto, e devo dire che ieri c'è stato veramente un bel gioco di squadra. Complimenti ai finlandesi che vanno a fare la finale, sì. Non so con chi, con un'altra bella realtà.
2: La semifinale contro la Francia a Milano giocheranno.
0: Ok, allora ti faremo per chi? Per la Finlandia a sto punto?
2: Sempre, sempre, sempre, sempre, perché le due parole iniziali portano bene
0: film, è vero, Finchi, Gianni Drude, più tardi lo metteremo, come no. Arriva Camera, The Wolf DJ, Hug Yourself. Voi rimanete con noi, c'è da divertirsi. Joe, alza il volume.

0: Mr. Camera da Walt DJ, Hug Yourself, ben trovati su questa radio che suona ogni giorno la più bella musica e voi l'ascoltate, noi ce la viviamo ogni giorno, che bello, grazie per essere con Walt DJ, scaricate anche l'app Walt DJ Official, così ci portate ovunque, è una cosa bellissima. Poi c'è anche il nostro numero WhatsApp, il 352-244-2442, attraverso il quale ci potete inviare il vostro vocale. Cioè, cosa ne pensate? Cioè, o meglio, come lo vivete? Come lo vivreste un tradimento? Ecco, cioè, perdonereste la donna amata, l'uomo amato? Cioè, voi, vabbè, ci metto una pietra sopra. Oppure, ecco, io vorrei sapere come effettivamente, cioè, perdonereste la persona che ha fatto quest'atto che non doveva fare? Dai, come un vostro vocale? Inviate 352-244-2442. Sentiamo un po' il mio amico da Grosseto. Ci ha mandato un bel messaggio. Pronto?
1: Ciao caro Wolf.
0: Ciao.
1: Tutto benissimo dalla Toscana.
0: Dai.
1: Che domanda molto impegnativa.
0: Dai, che ne pensi?
1: Per me Tukur è imperdonabile.
0: Tukur.
1: Perché significa mancanza di fiducia in seguito.
0: E non si fa.
1: Se perdoni non lo fai mai veramente in maniera sincera e convinta, quindi il tradimento per me è imperdonabile in tutto, dall'amore all'amicizia.
0: Bene, bene, un bel concetto e credo che sia davvero molto, molto personale. Grazie davvero per il tuo messaggio. Adri, allora il tradimento come la vedi?
2: Secondo me è imperdonabile perché
0: Basta.
2: Non ti puoi più fidare.
0: Ma non
2: di
0: si fa.
2: Persona. Io non perdonerei.
0: Brava Adriana, brava, si fa così, non bisogna tradire, non bisogna farlo, altrimenti qui insomma cosa giochiamo? Ma per favore. Arriva anche Madonna, Maria Luisa, Veronica, Ciccone, Dance Theory. Super hit del momento, What DJ? Se viaggio così.

0: Maria, Luisa, Veronica, Antonietta, Giuseppina, insomma quanti nomi. Giovanni, pronto, pronto, pronto, Gio. Gio, pronto, niente, pronto. Allora, mi senti, Gio, pronto? Richiama, richiama, richiama, richiama, richiama Gio, richiama Gio. E allora, una bella canzone per la bravissima Madonna, che in questo momento, devo dire, sta facendo delle cose bellissime. Brava Maria Luisa, vero? Te la ricordi Into the Groove, La Isla Bonita, quando è arrivata Papa Don't Preach e quegli Like a Virgin, i primi album di Madonna in Italia. Giovanni, ma dov'è Giovanni? Ma io stasera non lo sento. Ah, perché adesso è in Bluetooth, pronto?
1: Mi senti adesso?
0: Sì, caro. Che ci sono le magie.
1: Sei tu che mi stai silenziando, mi stai facendo un pochettino un golpe radiofonico.
0: È vero, no, è perché non si capisce niente tra un Bluetooth, tra un cavo, e quindi mi devi perdonare. Ah, ecco, perché si prendeva la linea. Allora, caro Gio, dicevo...
1: Sì, dicevamo di Madonna, io mi folgorò il suo concerto del 1987, quando, te la ricorderai perfettamente, quella diretta televisiva in cui lei fece il concerto a Torino e disse: siete già caldi? E io mi sono innamorato di Madonna e quindi l'ho seguita veramente con molta partecipazione e con molta attenzione, e devo dire che veramente lei è rimasta un emblema di bellezza, proprio di essere un'artista donna a 360 gradi tout court, perché è stata capace di innovarsi nel corso del tempo e di mantenere sempre inalterata la sua capacità di credibilità, che non è facile. Quindi quando parliamo di Madonna effettivamente parliamo di un miracolo. Ecco, giusto per restare in tema con
0: un po', con la Ronaldinha della situazione, no?
1: Una, sì,
0: è vero,
1: sì,
0: quella,
1: sì,
0: quella sì, proprio intramontabile, che se la gioca sempre comunque con tutti. Senti, è accaduta questa cosa strana oggi nel Pavese. Dove la misura, praticamente, che è successo? Cioè, qui ci sono delle famiglie che non pagano la mensa ai propri bimbi a scuola, no? Allora c'è stata questa misura che soprattutto è stata sottolineata, è stata presa per i genitori che hanno un debito superiore a 150 euro nei confronti del refettorio, però... E allora, non è che hanno lasciato i bambini morti di fame, no, gli servono la pasta senza il condimento, quindi bello mio, io ti faccio mangiare, però mangi pasta in bianco. Però si dice che forse questo effetto, questa forma, ecco, di pasta proprio asciutta, abbia portato a casa la notizia, i bambini l'hanno riportata a casa, e poi comunque qualche genitore, insomma, è arrivato lì, papà ha pagato la sua pendenza, e allora ecco, si è mosso qualcosa. Cosa ne pensi di questa storia?
1: Guarda, io credo che quando poi c'è questa sorta di piccola violenza, chiamiamola così, si riversa nei confronti di anime innocenti quali i bambini, credo ci sia poco da discutere, poco da aggiungere. Io penso che la differenza di un piatto con il sugo piuttosto che un piatto in bianco non è che faccia proprio una differenza economica così rilevante, e chi si rende artefice di questo tipo di differenziazione secondo me è francamente un imbecille, uno stupido, perché poi i bambini, mi darai atto anche tu, notano queste differenze proprio per la loro ingenuità, e questi possono essere degli atti di discriminazione che col passare del tempo li possono segnare. Sono delle stupidità, delle banalità che non andrebbero mai fatte. Purtroppo c'è sempre, in ragione di questo dio denaro, qualcuno che fa pesare la differenza, magari per, come dicevi tu, di 150 euro, non rendendosi conto che poi in quel caso sta dicendo a uno di essere povero e all'altro di essere ricco. Una vergogna.
0: Io invece dico la mia, dico che comunque tu sei alla scuola, e alla scuola la scuola deve garantire il pasto a un bambino, a prescindere da quanto pago o non pago. Comunque sia, se te lo manda a scuola, c'è questa possibilità che il bimbo debba mangiare, fallo mangiare. Perché tanto, voglio dire, quanti soldi si sbagliano a gestire, quanti soldi indietro abbiamo mandato perché quell'assessore ha sbagliato a compilare, e poi ci perdiamo per cosa in Italia? Per un piatto di pasta per un bambino. Ma ti chiedo scusa, non mi pare tanta logica sta cosa, nel senso che comunque il governo dovrebbe sempre mandare, no, a queste mense, dice: no, date da mangiare a tutti, perché qui siamo nel 2026.
1: E poi Max, dimmi. È molto più facile che questo non sia nemmeno opera del governo, no? Cioè della fonte principale, ma sarà qualche stupido che adoperando in rigor di principio suo personale commette questa sorta di di ingiustizia, perché proprio è un cretino che amministra questo servizio, se no alcune volte ci perdiamo anche in discorsi di alto rango. Qualche imbecille, non rendendosi conto di quanto è giusto quello che dici tu, nella somministrazione della propria, del proprio ufficio, del proprio incarico, crede di fare un ragionamento giusto togliendo il suo ad un bambino, non rendendosi conto che poi lo stupido rimane colui il quale si rende artefice di questa stupidaggine.
0: E infatti, caro Gio, adesso ti faccio ridere, perché qualcuno, ho detto, siccome non ho capito oggi che giornata mondiale del mare, della scimmia, insomma, e ho detto, imitate la scimmia, giornata mondiale del mandrillo, no, giornata mondiale della scimmia, allora facile, qualcuno ha detto, no, vabbè, imitare la scimmia è facile, tanto non mi depilo, quindi va bene così, insomma, rimane... Il problema è quando sei una donna non ti depili, insomma, arrivi lì davvero. Scusa, dove.
1: E poi potremmo aprire anche un altro discorso.
0: Dove la infilo? Come l'apro la porta? Dove...

0: Giovanni.
1: In diretta Wall DJ. Oh, pronto. No, no, perché c'era ma anche quello, ma come no? Vogliamo sapere soprattutto del tradimento, cosa ne pensate?

0: Flamenco Paranoia, Maria Rosa. Allora, dai, cosa ne pensi di questo tradimento? Insomma, qual è la tua impressione, Maria Rosa? Dove sei? Vogliamo sapere anche tu cosa ne pensi, perché è cosa buona e giusta. I nostri ascoltatori che sono sempre con noi. Maria Rosa, dove sei? Pronto?
1: Ciao, sono Maria Rosa.
0: Ciao.
1: E stasera si parla di tradimento.
0: Sì. Sì.
1: E solo la parola mi fa salire il sangue alla testa.
0: Oh là là.
1: Tradimento è già grave anche in un'amicizia. Se poi parliamo di coppia,
0: mamma
1: assolutamente
0: mia.
1: Imperdonabile. Non si torna più indietro.
0: Basta.
1: Ciao,
0: è finita.
1: Buona serata.
0: È finita. Insomma, ci vuole veramente tanta. Tanta pazienza. Prova, è finita? Non se ne parla più. Però avevo un bel messaggio, mi era arrivato un messaggio, sentite questo. Beppe, dove sei? Pronto? Ah, questa. No, scusate, perché fa così.
2: Oh, bassa gli drunoccio. Per entrambi i lati, vero?
0: Oh,
2: bassa gli drunoccio. Per entrambi i lati, vero? Sia ben chiara questa cosa.
0: Basta chiudere l'occhio da tutti e due i lati, roba davanti. Arriva Sombra, sta sbancando le classifiche. Shazam questa settimana è la numero 4. My body, it's ready. Wall DJ, sei tu fino a mezzanotte. L'ambiente è questo. It's

0: questo è Wolf DJ. Il giovedì sera in diretta sulle Wolf Radio. Fate i bravi, altrimenti ve le suono io.
1: Altrimenti ve le suono io. Cari miei aficionados di Wolf DJ, eccolo qui che è tornato il grande Giovanni, pronto? Dove sei?
2: Eccomi qua.
1: Allora, secondo una... io pensavo oggi a quando facevi l'inviato, ti buttavi nell'acquario, nelle piscine, nei mari di tutto il mondo.
2: Ti ricordi, lo Giovanni.
1: Lo Giovanni... Cioè, che poi le cose ti rimangono nella testa, cioè voglio dire, anche se non riescono tutte le avventure, però rimangono indelebili, bellissime, simpatiche, originali soprattutto, no?
2: Sì, assolutamente, ma dai, noi abbiamo un contest che poi ci consente di essere molto dinamici e molto plastici, possiamo trasformarci, possiamo essere configurati come coloro i quali mandano musica, ma anche possiamo fare l'ispezione nei fondali per andare a vedere il classico pesce sega, ti ricordi? O tutta una serie di situazioni un pochettino particolari, l'abbiamo fatto, e quando poi un giorno smetteremo io e te faremo questo l'abbiamo fatto, sì, questo ci manca, l'abbiamo fatto, ci manca.
1: Stasera parliamo di tradimenti, come potrebbe tradire il pesce sega secondo te?
2: Ma quello penso sia abituato di per sé.
1: Con il pesce trapano, il pesce sega. Femmina. Allora,
2: è
1: dai,
2: un solitario di suo.
1: Sentiamo qualche. Allora, hai qualche news in merito?
2: Sì, guarda, mi sono andato a fare un pochettino il giro sul mondo interattivo e ho cercato di vedere un attimino quali sono i paesi che tradiscono di più al mondo, e guarda un po', mi è sbucata la Thailandia con un tasso di infedeltà stimato intorno al 51%, quindi pensa che una coppia no e l'altra sì, e comunque questo è il dato di infedeltà. Poi a scendere troviamo la Danimarca e poi abbiamo l'Italia e la Germania con il 45%. L'Italia si posiziona stabilmente sul podio o tra i primi posti nelle statistiche globali. Poi c'è chiaramente la Francia, i paesi in cui si assiste di meno a questo fenomeno del tradimento chiaramente quello dei paesi arabi, in cui se la donna o l'uomo non dovessero essere infedeli gli tagliano praticamente, quindi gli fanno partire tutto quello che serve per la copulazione. Però diciamo che noi ci vediamo bene, in questo caso siamo nel podio, nelle parti alte della classifica.
1: Non ho capito, la copulazione cos'è? Cosa fanno?
2: Sì, vabbè, se sono infedeli le donne le lapidano alcune volte, le uccidono, le mettono in galera.
1: Addirittura, dove questo? Dove?
2: Sì, nei paesi arabi.
1: Ah, è vero, sì. Invece la copulazione proprio ti lasciano solo lo stecchetto.
2: Ti smembrano, ecco, per essere molto chiaro. Sì.
1: Il passastraccio praticamente. Ti tolgono.
2: Ti fanno. Aspetta, che mi viene il termine. il barbecue.
1: Mi sembra una canzone. La canzone degli Squallor. Non è sì. Mio caro Giorgio, infatti. Esattamente le 22:38 di questo 24 settembre. Salutiamo gli amici che ci ascoltano da tutta Italia. Grazie a chi ci ascolta anche e soprattutto su questa radio che suona e risuona ogni giorno. Grazie a tutti gli editori che credono in questo progetto. Dalle Alpi al mare, e dal mare al
2: mare. Dal Manzanarre al Reno, ecco, per utilizzare dei termini belli. Sì.
1: Ed è proprio così. Allora, mio caro Gio, invece sì. Per quanto riguarda una giornata ad esempio mondiale, no, stavo pensando anche al drone, ma è vera quella notizia, non è vera, è stata smentita, mi sa che è stato smentito un po' tutto, ma dove nascono tutte ste cazzate? Cioè, ci attaccheranno poi a un certo punto ti scatta, no? Ci ho visto anche, dimmi.
2: Sì, ho fatto un video, sì, mi sono permesso di fare un pochettino la divulgazione, ma non per il fatto in se stesso, lo faccio breve, Max. Perché fondamentalmente, ecco, quando si parla poi di Unione Sovietica piuttosto che della Cina, ne parlo in maniera assolutamente libera, senza condizionamenti, senza essere partigiano di uno Stato piuttosto che un altro. Si parla quasi come se ci fosse questo spauracchio rosso, invece non è così, perché notoriamente sia la Cina che la Russia sono dei paesi tranquilli in cui hanno puntato fondamentalmente sul lavoro e sono progrediti per quella. Piuttosto che invece le democrazie centrali, le democrazie europee, in cui se vince la destra qualche problema lo crea, vogliamo ricordare il fascismo, il nazismo, senza voler prendere parte, perché noi in questo caso non partecipiamo per nessuno, e anche l'America stessa che va a rompere le scatole all'Iran cercando di esportare la democrazia, che cosa fa come effetto contrario? Fa aumentare il gas a tutti quanti. Quindi quando facciamo il discorso tra chi è buono e chi è cattivo, dobbiamo essere onesti nel dire che c'è tanta gente che è rimasta buona, tanta gente che dice di essere buona che non lo è, e quindi il mondo ha un pochettino questo tipo di necessità di un giudizio e di una revisione storica, e qui mi fermo.
1: Ma potremmo invece avere un mondo migliore? Avere un mondo, ma dico, già è difficile di sé, no? Ma dico, ma l'uomo secondo te è proprio bestemmiato? È bestemmiato l'uomo? Cioè la pace non esiste?
2: No, io credo, guarda Max, è molto più facile. L'essere umano fondamentalmente è un egoista di prima categoria, non è tanto incline alla disponibilità, al fatto di essere generoso, e quindi questo poi alla lunga evidenzia l'istinto umano che è portatore di questo tipo di situazione. Ecco, noi che ci muoviamo intorno alla musica, secondo me ha questa capacità di edulcorare, di rendere tutti, la musica è straordinaria, ci rende tutti uniti e portatrice di un messaggio di pace. Invece purtroppo l'essere umano al potere diventa veramente un fattore schiacciante delle libertà, e chi è ricco vuole diventare più ricco, chi è povero è destinato ad essere più povero. Purtroppo la cattiveria e la storia ce lo insegna, non verrà mai essere debellata, perché l'essere umano, che in ultimo è sempre un grande egoista, una persona che non si cura degli altri.
1: Grazie della tua considerazione. Arrivano anche Giulia Brescia, Wall DJ, La Nuova e Serenamente.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: One Way, Wolf DJ.
1: Wolf DJ, buonasera Annie, saluti da Bari, saluti da questa bellissima cittadina. Avete fatto la festa? Vi siete divertiti, dici la verità. I Talk Talk arrivano tra poco, tranquillo. Buonasera anche a Maria Lucia da Lecce. Ciao Maria Lucia, grazie per stare con noi. Allora, il nostro sondaggio... il nostro sondaggio sul tradimento. Vediamo Carmelo che messaggio ha mandato, sono molto curioso. Carmelo, allora...
2: Il tradimento oramai ritengo sia diventato fisiologico e quindi è sicuramente, anzi deve essere perdonato.
1: Ah, ok.
2: È chiaro però, che poi ci si deve porre delle domande.
1: Certo.
2: E come mai questo tradimento è avvenuto?
1: Come mai?
2: Dove ho sbagliato? Cosa ho combinato?
1: Cosa?
2: Come rimediare?
1: Come rimediare?
2: Sono cornuto di serie, sono un cornuto seriale, sono tante le circostanze che possono portare a un tradimento.
1: È vero.
2: L'importante è sempre gestire anche questo tipo di situazioni.
1: Grande Carmelo, va bene, ok, prenderemo appunti, però insomma ci vuole davvero un fegato grosso. Renato Zero, io mi vedo, insomma ci rendiamo, non se ne parla più dopo un bel tradimento. Ma roba davanti! E la musica di

0: Jay, per tutti i sorcini all'ascolto, che sono davvero tanti. Wall DJ.
1: Wall DJ in diretta.
0: DJ. L'energia che ci piace. È questa l'energia che ci piace. A quest'ora dice no, ma io sto. Ma con questo che parla, che sembrano le 10 del mattino, ma è impossibile. Ah, non vi racconto la mia giornata, però ci vuole lo sprint. Ah, no, bisogna anche essere. No, perché poi ci vuole quella voce. Insomma, bisogna un po' decidere cosa fare, se rendere allegra una serata oppure calarci un po', ecco, per chiamare, oh Morfeo, no, non siamo qui, ancora no, più tardi, abbiamo tante di quelle cose ancora. Riusciranno i nostri eroi in circa 60-70 minuti a farvi sentire tutto il macello che c'ho qua per farvi sentire, per farvi ascoltare, per farvi vivere? Vediamo un po' se riesco a farvi soprattutto sentire che un'altra delle tante cose che dovrei fare. Ma ce la farò, perché arriva anche la Dini con il suo On My Day. E soprattutto i vostri fantastici messaggi che stanno continuando ad arrivare qui a Wolf. Ne abbiamo. C'è anche la Bea, è arrivata anche la Beatrice. Sentiamo un po' sul tradimento, Beatrice, che insomma è un discorso abbastanza serio. Vediamo un po'. Signori, allora 352-244-2442, il vostro messaggio a Wall DJ sul tradimento. Ecco, si può perdonare? Non si può perdonare?
2: Ciao Max, grazie per questo sondaggio.
0: Ma figurati.
2: Beh, io ho una visione molto chiara. Dai. Secondo me il tradimento è imperdonabile, non tanto per quello che è successo, ma per quello che ha spezzato. Quando la fiducia finisce, finisce la tranquillità di essere te stessa con l'altra persona, e senza quella tranquillità anche l'amore non riesce più a respirare. Si può perdonare, certo, una parola detta male, un errore, una distanza, ma ricucire la fiducia è diverso, è come cercare di rimettere insieme un vetro ormai rotto. Puoi provarci, ma ogni volta che ci guardi attraverso vedrai ancora e sempre la crepa. Almeno io.
0: Bravo,
2: ciao Max.
0: Bravo. Sì, è proprio così, insomma. Penso che dopo tutto l'impegno che ci metti in una storia, dopo tutta la serietà, dopo tutte le tentazioni, dopo tutto, dopo l'equilibrio che hai regalato a quella relazione, beh, quando scopri un tradimento, sinceramente ti cambia veramente il modo poi di vedere anche la vita quotidiana, soprattutto. Cambia tutto, c'è poco da fare, e poi valla a ritrovare l'equilibrio. Ah, cosa farei io in quel caso? Beh, io di sicuro, guarda, ve lo dico, sinceramente, vi faccio un biglietto dove dico io non so quanto lo farei durare, ma di sicuro finché forza non mi separi, ma proprio forza, a consumare. Allora, Tame Impala, si chiama così, Jenny, questo è un pezzo, credo che abbia già i suoi 8, 9, 10 mesi, però ultimamente si sta sentendo abbastanza intensamente in radio, non solo. A me piace particolarmente. Arriva Dracula a Walt DJ.

0: 22:56, 24 settembre 2026. 20:26, 22:56. Un bel quaterno, bella quaterna, se ne parla. Allora, stasera, sì, avremo per la musica emergente di qualità. Abbiamo una, due, tre interviste. Ma ce la faremo? Allora, Airo, sì, Airo, Foresta Libera. Mario Pinelli e Lorenzo Fictor insieme a Matilde. Sì, ma una bella canzone questa. Vi assicuro, una bella intervista. E poi Fabio Cardullo con Sopravvivenza. Quindi abbiamo tre pezzi per la musica emergente di un certo spessore da far ascoltare nella prossima ora. Poi libri da leggere. Maladini, che fine ha fatto Ladini? Che fine ha fatto la nostra inviata che è sempre lì, bella, precisa, pettinata, profumata, e ci parla delle abitudini. Le abitudini di cosa stasera? Vediamo un po' se riusciamo a capirci qualcosa, perché lei tratta sempre degli argomenti come i lavori insoliti. Sentiamo Ladini, pronto?
1: Oh my day, ragazzi, ci sono delle notizie che quando le leggi dici ma sono delle fake, e invece pare di no. Pare che dal 25 al 27 settembre al City Life di Milano arrivi il Chewing-Gum Day. Sono tre giornate con giochi, installazioni, ci sarà addirittura un Airstream, quella roulotte americana un po' arrotondata in alluminio, una specie di siluro d'argento, dove tutto viene dedicato alla storia della gomma da masticare. È un evento in cui, se fai scoppiare la bolla, nessuno ti guarda male, anzi ti premiano. Ma chi è che l'ha inventata? Diciamo che l'umanità mastica da millenni. I Maya usavano il cicle, una resina naturale, e il chewing gum moderno invece ottenne un brevetto statunitense nel 1869 grazie a William Finley Semple, un dentista di Mount Vernon nell'Ohio. La sua gomma non nasceva così come caramella, come passatempo. Doveva pulire i denti e allenare la mascella. Praticamente era un dentifricio da masticare senza sputare. Poi nel 1871 Thomas Adams iniziò a produrre chewing gum su scala industriale. Insomma, una storia nata da una resina è finita sotto milioni di banchi di scuola, e non dite che non l'avete mai incollata una cicca sotto un banco. Ad esempio, il bubble gum rosa fu inventato nel 1928 da Walter Diemer, che era il contabile di un'azienda, della Fleer Chewing Gum Company, che scelse quel colore soltanto perché era l'unico disponibile, cioè non era una strategia di marketing. Dice: che colore abbiamo? C'è solo il rosa. Bene. E hanno comunque inventato un'icona. Poi ci sono anche le gare di chi fa la bolla più grande. Ad esempio, nel Michigan c'è il National Cherry Festival, è stato fatto a luglio quest'anno. I bambini si sono sfidati per soffiare la bolla più grande, insomma una disciplina in cui vince quello che gli si appiccica di più, la bolla in faccia. Però ricordate, masticare va bene, fare i palloncini pure, ma la gomma appiccicata sulla sedia no, non è creativo, non è street art, è soltanto un attentato ai pantaloni e alle gonne. Ciao ciao Wolfini!
0: Sempre carina, sempre bella, brava, e complimenti. No, a proposito, però dovevamo parlare di lavori, abbiamo parlato di chewing gum, ma vabbè, la prossima parleremo di lavori. Silvia, siamo pronti. Adesso c'è Miley, ma si chiama solo così, Miley Cyrus ha cambiato. Cyrus, no, non mi dovete più chiamare Cyrus, perché da oggi, da qualche giorno, è solo Miley. Comunque, un pezzo davvero molto bello. Si intitola Bus Pursuits, a Walt DJ.
2: Max Martinelli e Wolf DJ. Let's go.

0: Musica emergente di un certo spessore, Wall DJ. Abbiamo con noi l'artista Airo. Ciao Airo.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Beh, caro Airo, devo dire che mi hai fatto sentire libero, libero in una bella foresta. Da dove nasce questo tuo nuovo brano, Foresta Libera?
1: Allora, Foresta Libera nasce ormai un annetto e mezzo fa per una ricorrenza, era un compleanno di una persona che si chiama Valentina e volevo donare della musica per questa ricorrenza e così è stato. Il nostro gruppetto di amici mi ricorda molto la foresta, amiamo molto il verde, viviamo molto a contatto con la natura e abbiamo sempre molto bisogno di sentirci liberi, e quindi ho unito queste due cose e è nata Foresta Libera.
0: Un brano che comunque, devo dire la verità, mi ha colpito per la sua si parla di quotidianità, di affetto, di capacità di reinventarsi, e questo un bel contenuto.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Valentina, il personaggio principale di questa canzone, rappresenta molto questo. Ho cercato di portare quello che è lei in tutti i giorni, e quello che fa e la sua capacità appunto di resilienza, di cambiare, di adattarsi a ciò che la vita ti porta.
0: Beh, devo farti i miei complimenti. Airo, dall'11 settembre, disponibile su tutti i digital store con Foresta Libera, e questo brano è un brano che comunque ha qualcosa di autobiografico, abbiamo detto, e la natura sembra avere un ruolo importante anche nella tua vita.
1: Certo, certo, sì, sì. E io vivo in città, a Genova, ma non nascondo che mi sento più uno spirito dei boschi. Ho bisogno di ritornare a ciò che mettere i piedi nudi a terra e sentire un po' l'aria fresca delle montagne, quindi i miei pezzi e i miei testi raccontano spesso di questo.
0: Beh, i nostri complimenti ti arrivano da Wolf DJ, da tutto il pubblico di Wolf DJ che ci sta ascoltando, che tra poco sarà deliziato da questa tua nuova song che è disponibile su tutti gli store digitali. Ricordiamo, fate il download Foresta Libera per Airo a Wolf DJ e compratelo, perché è un brano davvero che merita. Ricordiamo anche i tuoi contatti sui social.
1: Assolutamente sì, mi trovate come Airo Official Music su Instagram, mi trovate anche su Spotify come Airo, e vi ringrazio a Wolf DJ e a tutto il pubblico che mi ascolta.
0: Foresta Libera, Wolf DJ, c'è Airo. Ciao, grande, in bocca al lupo.
1: Grazie.

0: basta. One Way, Wolf DJ.
1: Airo, Airo, io sono Foresta, un tema davvero molto bello, profondo, ma cantato molto bene, devo dire la verità. E Giovanni, qualcuno mi chiede, ma Giovanni che fine ha fatto?
2: Ciao caro Max, ciao. Con questo messaggio come al solito ti saluto, saluto a te e tutti gli amici di Wolf DJ, dando appuntamento a giovedì prossimo per la solita ora insieme. Un super super super auguri di una buona serata e di una buona notata a tutte le amiche e gli amici di Wolf DJ.
1: Ci mancherebbe, grazie a te, grazie Giovanni, grazie. Ti saluta anche il nostro amico Mimmo, che in genere anche lui, sai, decide poi a un certo punto anche di andare. Va bene, ma ancora è presto, ragazzi, per favore. Sì, ok, ti chiama, come no. Un bel pezzo, lo dedichiamo a Annie, scusami per il talk. Io credo che questo ti metta ancora più carica. Hardware and Fire, September. We are Wall DJ, è tutto in diretta fino a mezzanotte con Max Martinelli. Love.

senti? Ho detto, lo senti? Ehi, sto parlando con te, lo senti? È Wolf DJ, live, sulle Wolf Radio, il giovedì sera. Non perderlo.

Habits. Abbiamo parlato di tradimento stasera, grazie a voi ascoltatori, al 352-244-2442 di Walt DJ con i vostri pensieri, le vostre impressioni, no? Però, diciamoci la verità, a parte il tradimento esiste anche un segreto, il segreto dell'amore vero, ecco, e i segreti di un amore vero diciamo anche che non si nascondono, si custodiscono. Dove? Dove si custodiscono? Negli sguardi, nei silenzi, nei piccoli gesti, in quella complicità che, diciamolo, solo due cuori riescono a comprendere. Ecco, questa è un po' una di quelle chicche importanti per mantenere un grande amore vero, eh? E poi ci sono anche delle piccole poesie originali sui segreti dell'amore. Quali potrebbero essere? Non so, un pensiero giusto personale. Ci sono segreti che l'amore non racconta, li nasconde negli occhi quando ti guardo e il mondo scompare. Li custodisce un sorriso, un silenzio condiviso, una mano che cerca la tua senza bisogno di parole. Il vero amore non ha bisogno di spiegarsi, vive nei piccoli gesti, nelle attese, ne resta ancora un po'. E forse il suo segreto più grande è proprio questo. Sentirsi a casa nel cuore di qualcuno senza aver mai avuto paura di mostrargli la propria anima. Perché lì la trasparenza è quella che è l'arma vincente, no?

0: La musica di Wall DJ con voi alle 23:25. Ecco, c'è qualche altro messaggio ancora, perché è giusto farveli ascoltare. Dico sempre che è così. Vediamo un po'. Ricky che ci manda un messaggio sul tradimento. Sentiamo un po' cosa dice Ricky.
1: Secondo me il tradimento è perdonabile per una coppia uomo-donna, per una coppia di donne, per una coppia di uomini, è la stessa identica cosa, cioè bisogna dare comunque sempre un dialogo e una possibilità all'altra persona di perché ha tradito. E ci si confronta e si dialoga e se ne parla.
0: Bene, bisogna darti altro.
2: Ciao Max, sono Vito.
0: Ciao.
2: Se ami, non perdoni. Ami, non perdoni.
0: Certo.
2: Però forse c'è anche un limite, no? Perché cerchi anche di capire se sei tu a portare l'altro a tradirsi. Però
0: insomma,
2: se ami, come fai a non perdonare?
0: Lo so, però ti devi trovare in certe situazioni. Allora, salutiamo Sonia dalla Spagna, dalle Isole Canarie. Ciao Riccardo, grazie ancora. Buonasera ancora ad Antonio, che oggi compie gli anni. Ah, oggi compiva le tue ancora per mezz'ora. Insomma, buon compleanno. Grande Vito, anche tu gli anni? Beh, buon compleanno anche a te. Salutiamo anche Toti, che sta viaggiando sulla 2 del Mediterraneo direzione Roma. Ciao Barbara, ben trovata. Marina di Carrara, stasera ti sei divertita? Ma che brava, ci stai ancora ascoltando. Grazie davvero per la fedeltà. Io vi porto indietro nel tempo con un pezzo di Elton John che mi fa emozionare, mi regala energia a quest'ora della sera. Ancora ospiti tra poco, musica emergente di qualità, arriva Mario Pinelli, Lorenzo e Matilde. Un gran bel brano. Adesso però c'è Elton John.

E questo è un bel messaggio che è arrivato a Wolf, non vocale, ma ve lo leggo io. Il tradimento è imperdonabile non tanto per quello che è successo, ma per quello che insomma lo ha fatto spezzare, no? Quando la fiducia finisce, finisce la tranquillità di essere te stessa con un'altra persona. E senza quella tranquillità anche l'amore non riesce più a respirare. Si può perdonare una parola detta male, un errore, una distanza. Ma ricucire la fiducia è diverso. È come cercare di rimettere insieme un vetro rotto. Puoi provarci, ma ogni volta che ci guardi attraverso vedrai ancora quella crepa. Ed è proprio vero. Ma parliamo d'amore, va. Safe Brash, poi arriva Mario Pinelli. Attenzione, c'è un back to back bellissimo, Wolf DJ.

0: Wolf DJ.
1: Musica emergente di un certo spessore, tornano grandi amici a Wolf DJ. L'autore, il grande Mario Pinelli. Ciao Mario.
2: Ciao, ciao, buonasera a tutti.
1: E il grande Lorenzo. Ciao Lorenzo Fictor, ben trovato a Wolf.
3: Ciao, grazie.
1: Mario Pinelli, Ella es mi hombre. Ci eravamo lasciati con la pubblicazione in spagnolo di questo motivo, Il mio uomo e lei, la versione italiana. Qual è la storia che si nasconde dentro questa canzone?
2: Beh, una bellissima storia. In spagnolo ha fatto già un bel percorso che ci ha dato soddisfazione a noi, a tutto lo staff che segue questo percorso. È una canzone che riporta un po' alla realtà di oggi, la realtà di oggi che questo mondo sta cambiando, e condivido pienamente queste storie d'amore fra uomini e donne, donne e diciamo queste coppie che si vogliono veramente bene, in segno dell'amore.
1: Mario Pinelli, autore della scrittura raffinata e autentica, poi sei capace di comunicare, di coniugare sensibilità contemporanea, richiami sempre questa tradizione musicale senza tempo e lo hai dimostrato ancora una volta con questa canzone, adesso versione in italiano, Il mio uomo e lei, interpretata da Lorenzo e Matilde, che hanno fatto un grande lavoro. Lorenzo, come ti sei trovato con l'interpretazione spagnola e quella versione in italiano di questa song?
3: È stata sicuramente un'esperienza molto divertente, un'esperienza che mai avevo vissuto prima, perché ho avuto l'onore appunto di incidere un pezzo con un grandissimo team di professionisti che colgo l'occasione per ringraziare uno ad uno per questo splendido lavoro, e mi sono trovato bene sia appunto incidendo in italiano che poi confrontandomi anche con una lingua che avevo studiato a scuola, alle superiori, che è lo spagnolo. E beh, e come mi sono trovato sul set, diciamo, proprio mi sono immedesimato nella figura di Mario Pinelli, cioè è proprio stato bello questo, che nonostante io sia un ragazzo di un'altra generazione rispetto alla sua, certe tematiche sono comunque universali e sono riuscito a capire anche il contesto nel quale Mario ha scritto queste canzoni oramai nei lontani anni 70, perché ricordiamolo, alla veneranda età di 78 anni Mario ha deciso di mettersi in gioco e di rendere pubbliche, rendere fruibili al pubblico queste sue canzoni, queste sue opere.
1: Torniamo a Mario Pinelli, un brano, Mario, che comunque parla di quest'amore libero, di pregiudizi, convenzioni, insomma, quanto è importante per te, secondo te, affrontare dentro la musica questi temi sociali e umani?
2: Ma la musica in se stesso è vita, la musica è vita come l'amore di queste coppie. Queste coppie finora l'hanno tenute nascoste, io l'ho voluto mettere pienamente in luce, perché ho conosciuto delle persone che convivono serenamente e nel pieno dell'amore tra donne e uomini. Più che altro ho conosciuto parecchie donne che convivono con altre persone della loro età e che sono veramente felici. E questo non c'è più da nasconderlo. È una realtà che va messa in luce, va pubblicata, perché sono persone come tutte le altre, forse anche meglio delle altre. Sono persone che hanno un qualcosa dentro di diverso. Per loro vivere un amore libero è vivere tranquillamente, sereni, alla faccia di tutto quello che è il resto del mondo. Perché oggi vedi le mogli, i mariti si litigano in continuazione, divorzi, separazioni, figlioli che piangono. Io non dico che non si devono avere figli, ma ci sono tanti bambini negli orfanotrofi che hanno bisogno di un genitore, che hanno bisogno di una madre, che hanno bisogno di una donna che le faccia da padre e gli insegni a vivere in un mondo come quello di oggi, che bisogna saperci camminare, perché oggi è un mondo. Non è più il mondo degli anni 60, 70, 80. Il mondo di oggi è un mondo che ti dà poco da credere, per conto mio.
1: È un mondo che non ci appartiene, soprattutto, no? Perché veniamo.
2: Non ci appartiene, non è più il nostro mondo di vita libera, di vita, di quello che uno voleva fare, oggi non te lo puoi più permettere. Il mondo è cambiato in peggio, non in meglio. Dovrebbe cambiare in meglio, ma quindi meglio non vedo nulla, vedo solo peggio. E negli orfanotrofi ci sono tanti bambini che hanno bisogno di queste persone, di queste coppie, che ci sia più affidabilità per queste persone, che queste persone possono avere un figlio da adottare e da portare avanti.
1: Da qualche giorno su tutti i digital store c'è questa nuova grande produzione firmata Mario Pinelli con l'interpretazione di Lorenzo Fictor e Matilde Rosati, Il mio uomo è lei. Ringraziamo Lorenzo Fictor, ciao Lori, saluta Matilde.
3: Grazie mille a voi, ciao a tutti.
1: Mario, un ringraziamento in particolare qui da Wall DJ, è stato un onore averti in questa nostra trasmissione.
2: Per me è un grande onore, abbiamo bisogno di tutti per espargere questo tipo di vita tra le coppie, che ci sia più credibilità per queste persone.
1: Più credibilità, più amore, più sincerità, e tenete duro, perché insomma niente è facile, ogni giorno la vita è un regalo, ma bisogna tenersela bella stretta. Sì. La vita è bella,
2: la vita è bellissima, la vita è bella, la vita va goduta, la vita va libera.
1: Super, grazie a voi, un bocca al lupo, ci ascoltiamo questa bella canzone, Il mio uomo è lei.

0: Gabbani, Summer Funk, Wall DJ. Siamo in chiusura quasi, però bisogna leggere anche queste belle parole che ci hanno scritto. Ancora no, si parla sempre di tradimento, giusto per chiudere così questo argomento che è durato quasi un'oretta e mezza, Wolf, tranne qualche intervista, insomma. Ah, e poi bisogna ringraziare anche Giovanni Sacco, tutto il cast, no? La Maria Rosa, Brontolone, ti vogliamo bene, eh? So che abbiamo, insomma, hai avuto un momento davvero difficile. Dai Brontolo, ti siamo vicini. E, allora, Silvia Dini, ciao Silvia, sempre brava con Oh My Day. Allora, io volevo proprio raccontarvi di questa storia, di questo pensiero più che altro. Ancora oggi usiamo, ad esempio, il viso, il suo viso che tradiva inquietudine, questo viso che insomma ti trasmette questa storia del tradimento. Questo per dire che il tradimento non è altro che una rivelazione che certo può far male, ma che a volte è necessaria. E ogni individuo è consegnato all'imperativo inscritto nella stessa dinamica evolutiva della psiche di emanciparsi da tutto ciò che lo mantiene fedele a un'immagine di sé che non gli corrisponde e che risponde invece alle richieste dell'ambiente sociale o del desiderio dei suoi interlocutori. Se si vuole comprendere il tradimento, attraversarlo e uscirne rafforzati, bisogna partire da questo assunto, perché in casi come questo la semplificazione non fa altro che riportarci al punto di partenza, lasciandoci intrappolati e logorati nella sofferenza. Se soffriamo è anche perché la dinamica del tradimento ci è sconosciuta. Conoscerla invece significa poterla attraversare con maggiore consapevolezza, fino poi ad accettare il realismo di quelle dinamiche intraumane che inevitabilmente ci mettono alla prova. E poi c'è anche un libro importante da leggere, Amare e tradire, di Aldo Caro Tenuto, che è una lettura davvero illuminante che parla di tutto questo. Se casomai siete stati vittime di un tradimento, beh, vi consiglio questo libro di Aldo Caro Tenuto. Un bel pensiero della sera qui a Wolf. L'altro talk di Silvia, è vero, dobbiamo mandarlo, altrimenti chi la sente? Oh my day, Silviuccia cara, sei sempre preziosa, è vero. Vediamo un po' se riesco a beccarla. Di cosa ci parli? Dei lavori insoliti? Dai, veloce.
1: Oh my day, ragazzi, ma anche a voi capita così ogni tanto una fantasia di cambiare lavoro e farne uno diverso, fuori dal normale? Ecco, vorrei condividere uno spunto che ho trovato sul sito web di un'agenzia per il lavoro che ci prospetta la possibilità di carriere sorprendenti e frizzantine in base alle caratteristiche e agli interessi. Per chi si sente un misto fra Indiana Jones e Lara Croft e ama l'idea di passare giornate esplorando relitti di navi o vecchie rovine, esiste la professione di cacciatore di tesori perduti. Certo, richiede un'alta combinazione di competenze subacquee, storiche e tecnologie avanzate tipo sonar, metal detector, ma promette soddisfazioni anche economiche. Quelli coraggiosi ma meno avventurosi possono invece proporsi per fare i tester di scivoli d'acqua e girare nei parchi acquatici di tutto il mondo a valutare personalmente la sicurezza, la velocità e l'altezza e soprattutto anche il divertimento. Per coloro che invece sono dolci, di animo empatico e coccoloso, la professione giusta può essere l'abbracciatore professionista, che offre sessioni di abbracci terapeutici e aiuta le persone a ridurre lo stress, a sentirsi meno sole e migliorare il benessere generale. Non fate i maliziosi, vi vedo. Ce ne sono altri, tipo il sommelier che assaggia l'acqua o il designatore di nuvole. Ma per chiudere ho scelto quello che mi fa proprio venire voglia di dare una svolta alla carriera: lo sniffatore di carta igienica. Seriamente, l'industria si avvale di esperti che annusano per verificare che i rotoloni non abbiano odori indesiderati derivanti dal processo di produzione. È marketing, perché un buon aroma seduce l'olfatto e stimola i consumatori all'acquisto. Infine, un consiglio dedicato a Brontolo: per attitudini ed esperienza tu puoi candidarti per lezioni private. Scopo scientifico. Ciao ciao Wolfini.
0: Brava, carina, sempre carina Silvia Dini. Senti Silvia, io giusto per concludere volevo ricordare ai nostri ascoltatori che gli U2 sono tornati alla grande stupendo i fan proprio all'improvviso con questo singolo nuovo che oggi giovedì 24 settembre alle ore 18 è uscito, è stato pubblicato, quindi noi ce l'abbiamo qui, vogliamo farvelo sentire. Si intitola Silenzio. Sì, silenzio, è come la notte deve regalarti quel silenzio giusto. Ma questi altro che silenzio, sentite che musica.

0: La nuova di YouTube, World DJ, Silenzio. Oh, un libro interessante, dai, quest'ora prima di salutarci.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
3: Nel cuore di una Genova oscura e misteriosa, l'equilibrio tra paradiso e inferno sta per spezzarsi. Gli ignavi Haf ed Ema sono stati esiliati sulla Terra per non essersi schierati durante la ribellione celeste. Ma ora hanno un piano, un rituale proibito, un varco verso il perdono, o forse verso la dannazione eterna. Scoprite Exilium, la saga urban fantasy di Andrea Piera Laguzzi e Ilari Sechi, NPS Edizioni.
2: Da leggere.
4: Nelle vostre relazioni si ripetono ogni volta gli stessi schemi che portano solo all'infelicità. Incontrate sempre i soliti tipi di persone che vi fanno soffrire. Il vuoto e la solitudine vi terrorizzano e vi fanno rimanere in un rapporto di coppia insopportabile? C'è un manuale scritto da una psicologa che vi aiuta a superare per gradi questo problema che si chiama dipendenza affettiva. Un libro da studiare e da mettere subito in pratica. Genevieve Krebs, La dipendenza affettiva, Edizioni Mediterranee.
1: Da leggere.
5: Seguici su Instagram, libri.de.

È stata davvero una gran bella puntata, grazie a voi per aver partecipato al sondaggio 352-244-2442. Appuntamento alla prossima settimana con Wall DJ, sempre dalle 10:30 con Max Martinelli, con tutto lo staff

0: Max Martinelli e Golf DJ.
1: Va bene, ok, finito. Finito. E quando è finito o torni indietro o spegni. Non è che puoi star qua un'ora. Barbone.
2: Arrivederci! Arrivederci! Arrivederci! Arrivederci!
0: Golf DJ.

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile. Io di te non riuscirei

Buonasera a voi, sono Silvio Coppola al timone di una nuova puntata di Midnight Lounge, il programma dove passa tutta la buona musica del mondo, di ogni tempo e di ogni latitudine. Un'ora ben spesa, questo vi prometto, voi promettetemi di restare incollati alla radio, al computer, allo smartphone o comunque mi stiate ascoltando. Si parte! Human Nature è una canzone portata al successo da Michael Jackson, pubblicata nell'album Thriller, ancora oggi l'album più venduto di sempre, con 10 milioni di copie. Ma a scriverla è stato Steve Porcaro dei Toto, con John Bettis. La canzone parla di un giovane ragazzo che si chiede perché sia trattato in un certo modo da una parte della società. Per puro caso Quincy Jones si imbatté in un demo della canzone, poi Michael decise di registrarla. Il brano fu sempre incluso nei vari tour tranne l'High Story World Tour. Poi nel concerto commissionato a pagamento per il compleanno del sultano del Brunei fu eseguita per l'ultima volta dal vivo. Questa sera ve la propongo nella versione brasileira dei Brazilian Love Affair con la voce di Dilene Ferraz. Per voi, Natureza Humana.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.